0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: È stato l'ennesimo progetto che Moto4Peace ha portato a termine. Donare 10 motociclette ad altrettanti medici nepalesi che così potranno meglio svolgere il loro servizio di pronto soccorso e visite domiciliari anche nei villaggi più sperduti è per noi un grande risultato. Abbiamo faticato tanto, abbiamo faticato quasi 2 anni, lavorato tutti i giorni per poter realizzare questo grande progetto. 14.000 chilometri, 10 paesi attraversati e l'acquisto delle motociclette donate.
4: Una nota molto positiva ed è quella che riguarda proprio la nostra donazione, questa volta queste moto che serviranno a questi medici che potranno, perché no, aiutare e salvare bambini come questi, quindi è sicuramente motivo di grande soddisfazione.
5: Questo ti fa capire l'importanza del viaggio, l'importanza del nostro progetto che è andato a buon fine. Il viaggiare in moto è tendenzialmente per un motociclista è una cosa egoistica. In questo modo invece noi abbiamo fatto in modo che le nostre emozioni alla fine venissero condivise anche da chi è meno fortunato di noi e da chi vive in queste zone molto molto difficili.
6: Radio Moto4Peace, contatti senza frontiere.
7: Ciao, sono Don Mimì e anch'io ascolto Moto4Peace Radio.
8: International. Special music segment dedicated to international hits opens now on Radio Without Frontiers.

C'est à vous là. Chenet. La maison marche.

0: Moto News.
1: Su Radio Moto for Peace i consigli preziosi e anche il parere tecnico del nostro Marco Veronese.
2: Ciao amici viaggiatori, sono Marco. Vorrei darvi dei consigli utili per affrontare grandi raid motociclistici. Argomento accessori utili. Il campo è molto vasto, ma nella scelta dovrà essere presa in considerazione tutto quanto serve per la sicurezza del mezzo e soprattutto per chi ci sta sopra. Allora, di primaria importanza sarà l'installazione di un robusto paramotore e altrettanto utili i paracarena che evitano, in caso di cadute o semplici scivolate, di causare seri danni alle relative strutture. Strumento ormai indispensabile, GPS, è assolutamente utile per la navigazione e segnalazioni importanti relative ai rifornimenti, eccetera. Per il trasporto degli effetti personali e attrezzatura varia, i bauletti laterali in alluminio sono il miglior sistema per stipare ogni cosa. Meglio ancora se completati con le borse interne estraibili senza lo smontaggio dei bauletti stessi. Vi sono poi in commercio vari tipi di borse da installare sul serbatoio o nei fianchi dello stesso, in cui si possono stipare ogni cosa utile al viaggio, da evitare per percorsi duri o sabbiosi e se non obbligati per altri motivi sono invece i top case, in quanto nella posizione in cui sono montati subiscono gravose sollecitazioni con possibilità di rotture, attacchi e altro.

0: Radio Moto for Peace, perché siamo gli unici a raccontarvi davvero tutto ciò che c'è da sapere per affrontare viaggi di migliaia di chilometri in moto. Bene, dopo la messa a punto dei mezzi, naturalmente bisogna avere anche delle parti di ricambio, quindi sono previsti treni di gomma supplementari, camere d'aria rinforzate, batterie, cuscinetti, cavi, freni e frizione, filtri di scorta, candele ed altre piccole minuterie. Poi una buona scorta d'olio motore è sempre prevista, sia per le due che per le quattro ruote, non si sa mai. La cucina a seguito è sempre equipaggiata da padelle, pentole ed altri accessori necessari ad un utilizzo estremo. È previsto anche un sistema di illuminazione con inverter e poi anche una cassetta attrezzi di quelle ben attrezzate, come dice il nome. Poi naturalmente tenda e sacco a pelo, materassino, zanzariera e permetrina, efficiente repellente per le micidiali zanzare anofele e poi anche un buon serbatoio, anzi più di un serbatoio d'acqua. Per esempio, solitamente Moto for Peace, il team di Moto for Peace ne utilizza due, uno da 150 litri più altri 100 in altri recipienti, potabilizzatore d'acqua per 7000 litri e gocce d'argento e amuchina per l'acqua destinata a vario uso. E poi naturalmente funi per traino e ancora pale per la sabbia, slitte da sabbia, quelle per superare i punti insomma più difficili, torce di varia potenza, riparagomme, airbox, che è fondamentale in questo tipo di missione. La spesa per i viveri è quella solita, fatta di pasta e riso, pelati, scatole, tutto quello che può resistere alle alte temperature. E poi una serie infinita di cinghie a cricchetto, perché c'è sempre qualcosa da legare. E quindi funi, taniche di riserva per benzina e gasolio, insomma, bisogna portare tutto ciò che può davvero essere utile in una missione di questo tipo, come lo sono anche le vaccinazioni, che sono anzi di fondamentale importanza, oserei dire. Profilassi per la malaria, naturalmente, febbre gialla, colera, meningococco, tetano, tifo, difterite, epatite A e B, poliomielite, antiarabbica. E questo dovrebbe assicurare una certa sicurezza sanitaria agli attacchi di tutti i batteri e virus che ci sono in queste zone del mondo. Comunque, buona regola in ogni caso osservare le norme igieniche principali nei limiti delle possibilità ed evitare cibi o liquidi potenzialmente contaminati, cosa che purtroppo non tutti sempre fanno.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Contatti senza frontiere. Via email all'indirizzo radio.motoforpeace@libero.it. Via fax +39 178 608 26 32. Oppure invia un SMS al numero +39 320 74 36 46 7. Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
2: Alta rotazione, tre successi senza interruzione.
3: Alta rotación, tres golpes sin interrupción.
4: High rotation, three hits without interruption.
5: Mouvement, Isaba Kotoy, le grand Mayasa, le grand Libanais, tous les cas.

0: Se me lo dicevi prima.
1: Bentornati a Behind. Oggi vi portiamo in un viaggio nel cuore di Milano, tra osterie, cabaret e sale operatorie. Sì, perché la storia che vi racconteremo oggi è quella di un uomo che sapeva curare sia con il bisturi, ma anche con le parole, con la musica e con una risata. Lui è Enzo Iannacci, cantautore, comico, cardiologo, un artista unico, impossibile da incasellare. Enzo nasce a Milano nel 1935, figlio di un ufficiale e di una sarta. Fin da ragazzo si appassiona al pianoforte e al jazz. E sapete chi incontra agli inizi della sua carriera? Un certo Giorgio Gaber. Bene, i due inizieranno a suonare insieme nei locali milanesi, inventando un nuovo modo di fare musica, ironico, surreale e profondamente umano.
2: Desolato, ma più che desolato, è incazzato quando vedo che la gente si uccide. Lo dicevo 50 anni fa e lo ripeto ora, ancora, che forse è la volta buona, che c'è uno tra voi che tra uno sputo e una spinta troverà un'altra penicillina, altre forme d'amore, forse un po' più di grinta, per cacciarci via tutti i roglioni, cantanti, cioè noi.
1: Iannacci amava i personaggi ai margini, quelli che la società dimentica. Li chiamava i barbuni, i barboni, i disperati, i matti veri. Negli anni 60 comincia a frequentare anche il Derby Club, il tempio del cabaret milanese. Lì nascono amicizie storiche come quella con Cocchi e Renato, con Dario Fo, con Lino Toffolo, Paolo Villaggio, Teo Teocoli. Tutti passano di lì, ma Iannacci, beh, Iannacci è diverso. Ha un modo di ridere che fa pensare, di parlare che sembra quasi balbettare, ma è pura poesia. È il Purtava e Scar del Tennis, uno dei suoi brani più famosi, racconta un uomo semplice, dimenticato da tutti, una canzone che fa sorridere ma anche piangere. Ad esempio, sapevate che prima di diventare famoso, Enzo Iannacci fu anche tastierista di Adriano Celentano e che in quegli anni suonò addirittura con musicisti jazz del calibro di Jerry Mulligan e Chet Baker. Non male per un ragazzo milanese con gli occhiali spessi e l'animo poetico. Ma Enzo non si accontenta del palcoscenico, studia medicina, si laurea e diventa cardiologo. Durante gli anni 70 e 80 è solito alternare i concerti alle corsie d'ospedale. Si dice che a volte tra una visita e l'altra regalasse una barzelletta o un sorriso ai suoi pazienti, dicendo loro: ridere fa bene al cuore, fidatevi, io lo conosco bene. Nel 1980 vince il Festival di Sanremo con una canzone unica, ma non da solo. È coautore insieme a Beppe Viola. Quella canzone si intitola Quelli che, interpretata da Enzo stesso, un brano che è diventato un vero e proprio manifesto dell'ironia italiana.

Enzo Iannacci però purtroppo ci lascerà nel 2013, ma la sua voce resta viva, perché Iannacci non era solo un cantante, era un osservatore dell'animo umano. Ha cantato la malinconia dei poveri, la dignità dei dimenticati e l'assurdità della vita. E quando gli chiedevano come definire il suo stile, rispondeva: io non sono mica un cantante, io racconto storie. Enzo Iannacci era un uomo che sapeva ridere della tristezza, curarla con una battuta e trovare poesia anche

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
3: Nel 2014 Moto for Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal, attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
4: Scopo della missione:
3: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
5: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
6: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
7: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: War Parade, l'unica classifica che si fa in due.
9: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la Asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
3: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
4: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
3: Speciale colonne sonore, è solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
8: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection Slow, le son du cœur.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
5: Le moto elettriche dovrebbero fare rumore? Quello dell'eccesso o presunto eccesso di rumore è uno dei più recenti problemi che affliggono motociclisti, costruttori di moto e amministrazioni locali. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emergere come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Al riguardo è stata condotta un'inchiesta proprio per conoscere meglio la problematica ed emerge come ci sia sempre meno tolleranza verso il suono prodotto dalle motociclette. Insomma, oltre a non essere ben visti, iniziamo a non essere nemmeno ben uditi, direbbe il vero motociclista. Una cosa certa è che uno scarico rumoroso rende i motociclisti sempre meno simpatici agli occhi e alle orecchie degli altri, in particolare di chi vive in zone molto battute dal turismo a due ruote motorizzato e che, guarda caso, sono per lo più zone montane, la cui quiete viene interrotta dal fragore degli scarichi. In altre parole, vengono sentiti e come, ma non chi va in auto e chi è davanti a noi, ma tutti gli altri per i quali il passaggio di una moto diventa soltanto un fastidio. E così sempre più forze di polizia si stanno armando di fonometri e presto i motociclisti saranno costretti a tenere sotto controllo non solo la velocità, ma anche i decibel della propria motocicletta. Ma una domanda sorge spontanea: come si dice in questi casi? Se essere rumorosi non ci rende più sicuri, essere completamente silenziosi dovrebbe essere ancora più pericoloso o no? Beh, la mancanza di sound delle moto elettriche è una piaga aperta nel cuore dei motociclisti, molti dei quali, proprio per questa assenza, non sono disposti a riconoscerle come motociclette propriamente dette. Spesso si tira proprio in ballo il tema sicurezza. Non mi sentono arrivare, quindi sono in pericolo. La diffusione dei mezzi elettrici non è ancora capillare, ma soprattutto chi abita in città ha già potuto constatare come la loro silenziosità possa cogliere di sorpresa. Insomma, riteniamo che il silenzio delle moto elettriche possa essere causa di pericolo ora, ma lo sarà sempre meno in futuro, semplicemente perché tutti ci abitueremo di più alla presenza di questi veicoli silenti. Non solo, la riduzione dei mezzi a motore in favore proprio di quelli elettrici porterà ad una riduzione della rumorosità ambientale, sarà quindi più facile distinguere altri rumori a cui ora non possiamo prestare la minima attenzione, come il rotolamento degli pneumatici.
6: Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto. Eh no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
1: Sì, Richard. A seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto, abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
0: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
1: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige, della ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.

Immaginate una sera fredda a Los Angeles. È il 1974, gli uffici della Dark Horse Records sono quasi vuoti, illuminati da luci soffuse. George Harrison alza lo sguardo. Davanti a lui c'è una donna che non fa rumore. Non entra con clamore, non chiede attenzione, eppure sembra portare con sé una calma magnetica, come se il mondo, per un istante, avesse deciso di rallentare. Si chiama Olivia Arias, lavora lì come segretaria, ma per George, che sta cercando di sopravvivere alle macerie dei Beatles, alla fine di un matrimonio e al peso di essere un ex Beatles, lei diventa qualcosa di molto diverso. Non è un colpo di fulmine da copertina, è un riconoscimento silenzioso. Due anime che parlano la stessa lingua, meditazione, giardinaggio, spiritualità, silenzio. George non cerca più il palco, cerca pace, e in Olivia la trova. Il loro legame cresce lontano dagli sguardi, fino a diventare una vera e propria fortezza. Friar Park, la maestosa tenuta inglese, che diventa poi il loro rifugio.

Mentre il mondo continua a cercare il Beatle George, Olivia protegge l'uomo. L'uomo che ama piantare alberi, che studia le filosofie orientali, che a volte è malinconico, fragile, complesso. Olivia non è solo sua moglie, è la sua compagna di ricerca spirituale. Insieme costituiscono una vita dove il successo di un disco conta meno della fioritura di una pianta rara nel giardino, dove la fama resta fuori dai cancelli, dove il tempo ha un altro ritmo. Grazie a quella stabilità, George ritrova quindi la gioia di scrivere musica, non per dimostrare qualcosa al passato, ma per esprimere ciò che è diventato. Poi arriverà la notte che cambierà tutto. È il 30 dicembre del 1999. Friar Park dorme. All'improvviso, un uomo armato di coltello si introduce nella casa. Raggiunge la camera da letto, aggredisce George. È il caos. È il terrore puro. George viene ferito gravemente, ma Olivia non fugge. Anzi, in un istinto che nasce dall'amore più profondo, afferra un pesante attizzatoio e si scaglia contro l'intruso. Combatte, resiste, protegge. Il suo coraggio feroce impedisce il peggio, salva la vita dell'uomo che ama. Non è solo un gesto eroico, è la manifestazione fisica di un amore senza limiti, di un legame che va ben oltre il matrimonio, oltre la fama, oltre la paura. Negli anni successivi la vita mette alla prova George ancora una volta, arriva la malattia, il cancro. E ancora una volta Olivia è lì, costante, presente. Lo accompagna negli ultimi anni con una grazia silenziosa. Si assicura che i suoi giorni siano immersi nella preghiera, nella musica, nella pace, in quella pace che ha cercato per tutta la vita.

Quando George Harrison lascia il corpo nel 2001, non è solo la stanza che profuma di incenso. C'è musica e c'è la mano di Olivia stretta nella sua. Dopo la sua scomparsa, Olivia non si ritira nell'ombra. Dedica la sua vita a custodire la sua eredità. Archivi, progetti, documentari. Lo fa con un amore che il tempo non consuma. Oggi la storia di George e Olivia Harrison rimane una delle più autentiche del mondo della musica. Non è una favola da celebrità. È il racconto di due persone che si sono trovate nel caos e hanno creato un universo privato fatto di bellezza, devozione e silenzio condiviso. Non erano solo una coppia famosa, erano due pellegrini che camminavano nella stessa direzione e ci hanno lasciato una lezione semplice e potentissima, che l'amore vero, quello che protegge, accompagna e resta, è l'unica cosa che può davvero sfidare l'eternità.

0: Un caro saluto ed un grazie alla polizia colombiana.
1: Mis mejores deseos y gracias a la policía colombiana.
2: Quante bugie ci siamo detti amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità.

0: Lasciamo la città di Wuling con il termometro che segna 42 gradi centigradi con punte di 45. Troviamo un po' di refrigerio solo quando percorriamo dei tunnel. Beviamo di continuo e le soste si susseguono frequenti, malgrado la nostra prima tappa sia solo di 240 chilometri. Ogni chilometro ci sembra una conquista.
1: È da morire. Io penso che una temperatura così neanche in Sudan l'abbiamo vissuta.
2: Se il calore che è? Molto calore.
1: Qui se la temperatura comincia ad essere sempre questa, se è sempre questa bisogna rivedere gli orari di partenza, perché qui siamo veramente al limite della resistenza fisica. È pazzesco, perché il termometro della moto non scende sotto i 40, ma l'umidità è una cosa veramente folle.
0: Il gruppo si comporta bene. Apre la colonna Dino e la chiude Pasqualino. Poi il mezzo di appoggio con i nostri bagagli personali e tutto quello che può servire durante il viaggio. Da Wuling, a pochi chilometri dal mare, ci dirigiamo verso Ibu, percorrendo lunghissime superstrade che collegano tra loro i molti centri abitati che attraversiamo. Già dai primi chilometri prendiamo atto che avremo un secondo nemico, oltre al caldo, con il quale convivere durante il viaggio. E sarà ben più pericoloso del primo: gli automobilisti cinesi. La circolazione è fuori controllo. La guida contromano è la pratica più usuale. Ma non mancano improvvise inversioni di marcia e dure lotte, quasi un corpo a corpo, nell'attraversamento degli incroci. Velocità di crociera a 90 km orari. Massimo rispetto della distanza di sicurezza e mai distrarsi dalla guida. La prima notte la passiamo a Ibu. E al mattino saliamo in moto alla volta di Shangrao. I chilometri non sono molti, 250, anche se per noi, a causa del caldo e del traffico, la tappa sembra interminabile. Presa confidenza con i mezzi e la strada, cominciamo a guardarci intorno e non riconosciamo la Cina della missione di Moto for Peace del 2002. Sono passati 9 anni da allora. Molte cose nel paese sono cambiate e le regioni che attraversiamo sono sensibilmente diverse. Gli ampi spazi e la natura prepotente e selvaggia del Gobi e del Qinghai sono ben diversi dagli spazi che percorriamo in queste prime tappe del nostro viaggio. L'attenzione alla guida resta massima, ma purtroppo non basta quando il fondo stradale è coperto da una larga scia di gasolio che finisce proprio sotto le ruote di Francesco. Impossibile evitare la caduta e in pochi secondi Francesco è a terra. Per fortuna niente di rotto, solo un grande spavento per tutti e qualche strappo sulla tuta. La moto ha qualche danno sulla fiancata destra, immediatamente riparato dai meccanici al nostro seguito, che ci garantiscono un'assistenza continua e parti di ricambio sempre a disposizione del team.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: è in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto: 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I won't

0: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
0: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al 7° posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Motto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Motto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Motto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica, al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens, your sin.

0: Classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto for Peace già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.
2: Oh.

0: 114 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Woken.

0: Ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
4: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak. The best

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao.
1: Auf Wiedersehen.
2: Queste ed altre storie in esclusiva su Radio Moto for Peace.
3: Behind the stories of music will return later with Marco Mantovani.
0: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Behind, dietro le storie della musica.

Il 4 gennaio 1960 nasceva Michael Stipe e forse nessuno in quel momento avrebbe potuto immaginare che quel bambino sarebbe diventato l'uomo capace di cambiare per sempre il volto del rock alternativo. Non con gesti plateali, non con l'arroganza della star, ma con il silenzio, con l'ambiguità, con una voce che sembrava arrivare da un luogo interiore più che dal palco.

All'inizio degli anni Ottanta, Michael Stipe è un frontman atipico. Sul palco dei primi REM canta con i capelli davanti agli occhi, il corpo chiuso, quasi in difesa. Le parole sono impastate, volutamente sfuggenti. I testi sembrano messaggi cifrati, frammenti di pensieri lasciati a metà. Non è una posa, è timidezza vera, è disagio, è la difficoltà profonda di stare sotto lo sguardo degli altri.

Eppure, proprio lì in quella ritrosia, nasce qualcosa di nuovo. Stipe trasforma il limite in linguaggio, il silenzio diventa espressione, il mistero diventa identità. Non chiede di essere capito subito, chiede però di essere ascoltato.

I REM crescono album dopo album, da band di culto diventano un fenomeno globale e negli anni 90 con Automatic for the People il mondo si accorge che quelle canzoni non sono solo belle, sono necessarie, parlano di perdita, parlano di memoria, di vulnerabilità, parlano a chi si sente fuori posto.

ma insieme al successo arriva anche la pressione, un'attenzione mediatica enorme, incessante, un'industria pronta a divorare ogni dettaglio della vita privata delle rockstar. E Michael Stipe sceglie una strada controcorrente, il silenzio, non per creare mistero, ma per proteggersi, per difendere la propria integrità emotiva.

In un'epoca in cui tutto doveva essere esposto, raccontato, venduto, Stipe decide invece che alcune parti di sé non sono negoziabili. La sua vita privata non è un segreto da svelare, ma uno spazio da custodire. È una scelta difficile, spesso fraintesa, ma profondamente coerente. Il suo coming out arriverà solo più tardi, non come dichiarazione clamorosa, non come strategia, ma come atto di onestà. Un gesto fatto nel momento giusto, quando sentirsi pronti conta più di qualsiasi aspettativa esterna. Ancora una volta Michael Stipe dimostra quindi che il coraggio non è urlare, ma scegliere il proprio tempo.

Nel frattempo la sua voce cambia. Da figura enigmatica diventa sempre più una voce civile, politica, consapevole. Si espone su temi ambientali, su diritti, sulla responsabilità collettiva, senza però mai perdere la delicatezza, senza mai perdere quell'empatia che lo distingue. Perché Stipe non parla mai contro, parla per chi non ha voce, per chi si sente invisibile. Nel 2011 poi i REM si scioglieranno. Nessun dramma però, nessun tour d'addio infinito, solo una decisione condivisa e lucida. Ancora una volta la coerenza prima di tutto. La leggenda si ferma, ma l'uomo continua. Oggi Michael Stipe vive lontano dal fragore dei palchi, si dedica alla fotografia, all'arte visiva, all'attivismo ambientale. Esplora nuovi linguaggi, nuovi modi di raccontare il mondo, non rinnega il passato, non è prigioniero. Ha dimostrato che si può essere una leggenda del rock anche senza rimanere intrappolati nel proprio mito. E forse questo è il suo insegnamento più grande, che cambiare pelle non significa tradirsi, che la coerenza non è immobilità, ma fedeltà a un'urgenza interiore. Michael Stipe ha dato voce a generazioni di persone che non si riconoscevano nei modelli dominanti. Ha insegnato che la fragilità può essere una forza, che il mistero può essere un atto di resistenza, che l'arte nasce spesso da ciò che non riusciamo a dire chiaramente. Spegnere le candeline per lui non è celebrare un passato glorioso, è affermare ancora una volta la libertà di essere in divenire, di restare curiosi, ma di restare umani.

0: Starting a business? Put it in the right hands with LegalZoom. Because the last thing you'd want to do is let it fall into the wrong hands. With easy-to-use tech and 25 years of experience, LegalZoom offers personalized support to help ensure your business is formed accurately and complies with state regulations. So if you need a legal hand, visit LegalZoom. LegalZoom provides access to independent attorneys and self-service tools. LegalZoom is not a law firm and does not provide legal advice.
1: Percorrere in soli due mesi. Sette i paesi da attraversare. Un continente da riscoprire. Un aiuto da portare ai bambini di Quito in Ecuador attraverso il progetto EduQuito, i cui beneficiari saranno 2.000 tra bambini, adolescenti e le loro famiglie. Le moto sono pronte. I furgoni che seguiranno la spedizione carichi. Il fuoristrada ha già il suo equipaggio. Ci sono Dino, Duccio, Giulio, Mirko, ma anche Bert, Gunther e Frank. A questa spedizione non partecipa solo la Polizia di Stato italiana, ma Moto4Peace ha aperto le porte all'Europa. E ben 8 colleghi di diversi paesi hanno deciso di prendere parte a questa iniziativa.

lo so, questa notte ti troverò. Sono partito da Bologna.

0: nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Cocktail Magazine.
2: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
3: Lo sapevate che i più importanti network televisivi mondiali e della carta stampata da Mediaset, Rai, Sky, Fox News, CNN, BBC e tanti altri non controllano le notizie che diffondono? Non è uno scherzo e nemmeno un complotto mediatico di ultima generazione, ma sono fatti reali, accettati e consolidati dai diretti interessati alla divulgazione delle notizie. Quando un giornalista indipendente diffonde un notiziario, passa al vaglio di gente che segue i notiziari ufficiali, i quali hanno il compito di mettere in discussione tutto quello che asseconda la sola cosa che conta per godere del privilegio di dominare il mondo: il potere ed il controllo delle masse attraverso la propaganda mediatica. È uno degli aspetti più importanti del nostro sistema mediatico, eppure poco noto al grande pubblico. La maggior parte delle notizie internazionali riportate dai media occidentali proviene da sole tre agenzie di stampa globali con sede a New York, Londra e Parigi. Uno studio sulla copertura mediatica della guerra in Siria, per esempio, condotto da 9 importanti quotidiani europei, illustra chiaramente questi aspetti. Il 78% di tutti gli articoli era basato in tutto o in parte su notizie di agenzia, mentre lo 0% su ricerche investigative. Inoltre, l'82% di tutti gli articoli di opinione e delle interviste era favorevole a un intervento degli Stati Uniti e della NATO, mentre la propaganda era attribuita esclusivamente alla parte opposta. Un ricercatore svizzero nel campo dei media sottolinea: le agenzie di stampa sono i fornitori più importanti di materiali per i mass media. Nessun quotidiano può fare a meno di loro. Quindi le agenzie di stampa influenzano la nostra visione del mondo. Soprattutto veniamo a conoscenza di ciò che loro hanno selezionato. Ma quali sono i nomi di queste agenzie che sono sempre alla fonte della notizia? Attualmente esistono, come vi dicevo, solo 3 agenzie di stampa globali. L'agenzia americana Associated Press, con oltre 4.000 dipendenti in tutto il mondo, appartiene a società mediatiche statunitensi e ha la sua redazione principale a New York. Le notizie della Associated Press sono utilizzate da circa 12.000 media internazionali, raggiungendo ogni giorno più della metà della popolazione mondiale. L'agenzia quasi governativa francese Agence France-Presse, con sede a Parigi, è circa 4.000 dipendenti. L'AFP invia ogni giorno oltre 3.000 articoli e foto ai media di tutto il mondo. E poi, infine, c'è l'agenzia britannica Reuters, con sede a Londra, che è di proprietà privata, impiega poco più di 3.000 persone. Reuters è stata acquisita nel 2008 dall'imprenditore canadese Thomson, uno dei 25 uomini più ricchi al mondo, e fusa con Thomson Reuters, con sede a New York. Tuttavia c'è un semplice ragione per cui le agenzie globali, nonostante la loro importanza, sono praticamente sconosciute al grande pubblico. I mezzi di informazione non sono particolarmente desiderosi di far sapere ai lettori che non hanno svolto personalmente la maggior parte delle ricerche sui loro contributi. E attenzione, non solo i testi, ma anche le immagini e le registrazioni audio e video che incontriamo ogni giorno nei nostri media provengono per lo più dalle stesse agenzie. Altro dettaglio: nel 2009 il capo dell'agenzia di stampa americana Associated Press, Tom Curley, ha reso pubblico che il Pentagono impiega più di 27.000 specialisti di pubbliche relazioni che, con un budget di quasi 5 miliardi di dollari all'anno, lavorano con i media e diffondono manipolazioni mirate. Inoltre, alti generali statunitensi avevano minacciato di rovinare lui e l'Associated Press se i giornalisti avessero riportato notizie troppo critiche sull'esercito americano. I risultati confermano l'elevata dipendenza dalle agenzie di stampa internazionali, dal 63 al 90%, esclusi commenti e interviste, e la mancanza di ricerche investigative proprie, nonché i commenti piuttosto di parte sugli eventi a favore degli Stati Uniti e della NATO, le cui notizie poi non sono state verificate dai giornali per individuare eventuali elementi di propaganda. Michael Hoffman, già nel 2001, metteva in guardia il genere umano sulle intenzioni del Deep State e della guerra psicologica da loro svolta, proprio attraverso i media. Ma non è finita qui. Nel 2025 sono stati versati dall'Unione Europea ben 7,4 milioni destinati ai media europei con obiettivo di sostenere l'informazione indipendente sugli affari dell'Unione Europea, altri 11 milioni per reportage audiovisivi dedicati all'UE, ancora 12 milioni di euro stanziati il 23 febbraio 2024 per supportare 8 partenariati giornalistici tra media europei nell'ambito del programma Europa Creativa e ancora 16 milioni di euro messi a disposizione per sostenere il giornalismo prima delle elezioni europee del 2024. Si sono dati addirittura 132,82 milioni ai media tramite un contratto quadro con l'agenzia Havas Media France, senza trasparenza relativa ai destinatari o alla natura dei contenuti finanziati. E poi c'è sempre lui, Bill Gates, tramite la sua Bill and Melinda Gates Foundation, che ha erogato oltre 250 milioni di dollari a favore del giornalismo mainstream, includendo testate importanti come la BBC, NBC, Al Jazeera, National Journal, The Guardian, Financial Times, Le Monde e altri. E non finisce qui, sì, perché altri 319 milioni di dollari sono stati distribuiti ad una moltitudine di media e fact-checkers. Ecco alcuni esempi concreti delle donazioni dirette ai media da parte di Bill Gates. C'è la National Public Radio, che conta su oltre 1000 radio negli Stati Uniti, ha donato ben 24,7 milioni di dollari. Poi a The Guardian 12,95 milioni. E poi vi posso dire Der Spiegel, per esempio, in Germania 5,4 milioni. Le Monde in Francia 4 milioni. BBC 3,7 milioni. CNN 3,6 milioni. Pensate sia finita qui? No. Manca ancora lui, il buon George Soros, attraverso le sue organizzazioni filantropiche, principalmente con la Open Society Foundations. Soros avrebbe destinato almeno 131 milioni di dollari a 253 media groups nel mondo, incluse testate e organizzazioni influenti come NPR, Reuters, The New York Times, Bloomberg, ABC, CBS, The Washington Post e molti altri. Davvero volete seguire ancora i telegiornali mainstream?
2: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Piece.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore. Su Radio Moto 4Piece.

Ci sono band che fanno musica, poi ci sono band che creano atmosfere, incubi, mondi. I Goblin appartengono a questa seconda categoria. La loro storia inizia a Roma nei primi anni 70, quando quattro giovani musicisti, Claudio Simonetti, Massimo Morante, Fabio Pignatelli e Walter Martino, si muovono tra prog, rock, sperimentazione e colonne sonore. All'inizio il gruppo si chiama Oliver, poi Cherry Five. Hanno tanto talento, ma ancora non sanno che il destino sta per metterli davanti a un'occasione irripetibile. Nel 1975 succede qualcosa che cambierà tutto. Il regista Dario Argento sta lavorando al film Profondo Rosso. La colonna sonora era stata affidata al jazzista Giorgio Gaslini, ma il risultato non convince del tutto il regista. Così Argento cerca qualcosa di diverso, più moderno, più inquietante, più rock.

La scelta cade proprio su quel gruppo di giovani musicisti. Nascono così i Goblin. Il risultato è una delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema horror. Il tema di Profondo Rosso diventerà immediatamente riconoscibile. Un mix di rock progressivo, sintetizzatori, melodie infantili e tensione crescente. Un suono che sembra provenire direttamente da un incubo. Il disco vende oltre 1 milione di copie in tutto il mondo. Per una colonna sonora horror italiana degli anni 70 è qualcosa di straordinario. Da quel momento la collaborazione tra Goblin e Dario Argento diventerà leggendaria. E infatti nel 1977 arriva Suspiria.

Suspiria è forse il lavoro più famoso. Qui i Goblin portano la musica ancora oltre. Sussurri, campanelli, percussioni tribali, sintetizzatori analogici e voci quasi rituali. La colonna sonora non accompagna semplicemente il film, diventa parte della narrazione, amplifica l'angoscia, costruisce l'atmosfera. Molti critici diranno che senza quella musica Suspiria non sarebbe stato lo stesso film. Negli anni successivi i Goblin firmano altre colonne sonore diventate cult, come Tenebre, Fenomena, Zombie. Quest'ultimo realizzato per il film di George Romero. Anche qui il loro stile si impone. Groovy ipnotici, bassi pulsanti, tastiere inquietanti. Il loro suono ormai è unico e riconoscibile. Non è semplicemente prog rock, non è elettronica, non è rock classico. È una miscela di tutto questo, costruita per evocare immagini, paura, mistero. E infatti i Goblin diventeranno una delle band più influenti nel mondo delle colonne sonore horror. Nel frattempo però la storia del gruppo non è sempre lineare. E come spesso accade nelle band creative, arrivano cambi di formazioni, scioglimenti temporanei e poi reunion, come Claudio Simonetti, che intraprende anche progetti paralleli a quello dei Goblin, come Simonetti Horror Project, continuando però a portare dal vivo la musica dei film di Dario Argento. Negli anni 2000 succede qualcosa di sorprendente, una nuova generazione scopre i Goblin. Le loro colonne sonore vengono ristampate in vinile, usate da DJ, citate da musicisti di rock alternativo ed elettronico. Registi contemporanei dichiarano apertamente di ispirarsi a quel suono analogico, oscuro e ipnotico. Quella musica che negli anni 70 accompagnava i film horror italiani diventata improvvisamente moderna di nuovo. E i Goblin tornano anche sul palco. I concerti sono esperienze particolari, spesso le musiche vengono suonate mentre scorrono sullo schermo le scene dei film più iconici. Il pubblico vede Profondo Rosso o Suspiria e allo stesso tempo sente la colonna sonora eseguita dal vivo. È un viaggio nel cinema e nella musica insieme. Oggi, a distanza di quasi 50 anni dalla loro nascita, i Goblin restano un punto di riferimento assoluto per chi ama il lato più oscuro e cinematografico del rock. Hanno dimostrato che una colonna sonora può diventare protagonista, che la musica può creare paura, tensione e magia, e soprattutto che anche dall'Italia può nascere un suono capace di entrare nell'immaginario di tutto il mondo. Quando parte quella melodia di Profondo Rosso, bastano poche note per riconoscerla. Un pianoforte inquietante, una ninna nanna distorta, un ritmo che cresce lentamente. E all'improvviso siamo di nuovo dentro al film, o forse dentro un sogno, o più probabilmente dentro un incubo. Firmato Goblin.

0: Allora, il progetto di Moto for Peace 2018 nasce dopo tantissimi chilometri percorsi intorno al mondo. Abbiamo visto come si dedicano, con quale attenzione i religiosi cattolici portano avanti la loro missione nel mondo, senza chiedere nulla in cambio, senza che vengono conosciuti, non sappiamo come si chiamano, chi sono, ed è per questo che abbiamo intitolato questo progetto Gli Anonimi della Fede. Abbiamo così deciso di fare un viaggio nell'Africa del Sud, naturalmente con la collaborazione, con la preziosa collaborazione del Dicastero per lo Sviluppo Umano ed Integrale diretto dal Cardinale Peter Turkson, per documentare il lavoro di queste persone straordinarie e sostenerle. Abbiamo aperto una raccolta fondi, i primi sottoscrittori siamo noi del team e cerchiamo di dare il nostro contributo e di valorizzare l'enorme sacrificio che queste persone portano avanti. Forse secondo me è in troppo silenzio, se ne dovrebbe parlare di più.
1: Siete di diverse provenienze, anche di diverse religioni come team, vero?
0: Esatto, perché Moto for Peace, che nasce nel 2001, nel corso degli anni ha preso nel suo team poliziotti di altri paesi europei, ma anche di altre fedi, di altre religioni. Quindi è questo quello che ci unisce, questo dimostra che si può convivere, anche diciamo, se la si pensa diversamente dal punto di vista della religione. Noi nel nostro team attualmente abbiamo un generale della polizia turca, che conosce il Corano a memoria, a volte ci fa lezione, abbiamo un colonnello libico, anche lui di fede musulmana, e siamo sempre stati in pace, in armonia, non c'è mai stata neanche l'inizio di una discussione per religione nel nostro gruppo, e questa è una cosa secondo me straordinaria.
1: Quindi voi salirete sulle moto e andrete a trovare questi luoghi, queste persone che sono impegnate, e porterete loro cosa?
0: Noi abbiamo fatto una sottoscrizione economica, il nostro team ha già messo a disposizione 20.000 euro, quindi parliamo personali. E naturalmente stiamo aspettando anche, come dire, la buona volontà delle persone che per tanti anni ci hanno sostenuto, dei nostri amici. Secondo me è importante dare un contributo economico, però è forse più importante documentare il lavoro che queste persone fanno, perché è veramente un lavoro straordinario.
1: C'è qualcosa che l'ha colpita in tanti anni di lavoro?
0: Sì, mi ha colpito il fatto di vedere queste persone che, un esempio in particolare, in Burkina Faso una suora al confine col Ghana che manda avanti da sola un convitto scolastico con un centinaio di bambini, ma sta in un posto dove io non ci dormirei da solo neanche una notte. Cioè, il coraggio di questa persona ci ha veramente spiazzato. Poi i suoi racconti, che c'erano le incursioni dei banditi, che gli toglievano le cose, che la derubavano, e lei stava lì tranquilla. Cioè, è impressionante quello che fanno, veramente.
1: A volte... È la fede.
0: Sì, io penso che la fede è l'arma più grande, assolutamente.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Gli scacchi sono un antico gioco da tavolo il cui origine esatta è difficile da determinare con precisione, tuttavia si ritiene che gli scacchi siano nati in India attorno al VI secolo d.C. In origine il gioco era chiamato Chaturanga e si diffuse successivamente in Persia, dove divenne noto come Shatrani. Da qui gli scacchi si diffusero in tutto il mondo islamico e attraverso i commerci e le conquiste raggiunsero anche l'Europa. L'attuale forma moderna degli scacchi, con le regole e la disposizione dei pezzi che conosciamo oggi, è stata standardizzata nel XV secolo durante il Rinascimento europeo. Tuttavia, il gioco ha subito numerose modifiche e adattamenti nel corso dei secoli, fino ad assumere la forma che conosciamo oggi. Altra curiosità, in una partita completa, il numero totale di mosse possibili può essere nell'ordine dei miliardi o addirittura trilioni. In bocca al lupo!

0: Ciao, sono Michela e anch'io da Bardello Varese ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, your station, your station.
2: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
3: Scopo della missione:
2: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun. COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana. Ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
4: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Linked to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
5: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
6: En una zona ben servita dai mezzi pubblici.
7: Per me, vicino al lavoro. E con il posto per la bici.
8: Per ascoltare musica rock a tutto volume.
9: Ma soprattutto, voglio che sia mia.
10: Voglia di una casa tutta tua? Hai meno di 36 anni? Il governo ha pensato a te per l'acquisto della prima casa. Fondo di garanzia, meno tasse e agevolazioni fiscali. Presenta la domanda in una delle banche aderenti. Vai su giovani2030.it per tutti i dettagli. Voglia di casa, mia.
11: Radio Moto for Peace. Der Sender ohne Grenzen.

Avete presente quei piccoli incidenti che cambiano la storia della musica? Quei momenti non pianificati che, per qualche strana magia, diventano iconici, quasi più importanti della canzone stessa. Ecco, oggi vi porto dentro a uno di questi momenti.

siamo alla fine degli anni 70, in uno studio di registrazione a Londra, una band giovane, squattrinata, con più sogni che soldi, sta incidendo uno dei brani che diventeranno simbolo di un'epoca, Roxanne. Loro sono i Police. Eh sì, quella risatina all'inizio non è lì per caso. Rock!

0: into the night.
1: Immaginate la scena, lo studio è piccolo, il budget è ridotto, i Police non sono ancora delle superstar, sono tre ragazzi che cercano di emergere in una Londra musicale affollata e feroce. Al centro di tutto c'è lui, Sting, bassista, cantante, mente creativa della band. Sta per registrare la voce di Roxanne, un brano ispirato a una prostituta, una storia cruda, ma raccontata con una delicatezza quasi poetica. Ora, nello studio c'è anche un piccolo pianoforte, non è lì per essere usato proprio del tutto, ma più che altro occupava molto spazio, e qui succede qualcosa di totalmente inaspettato. Sting si muove, forse per sistemarsi meglio, forse distrattamente, e bam, si siede, o meglio cade, proprio sulla tastiera di quel pianoforte. Un suono improvviso, stonato, completamente fuori contesto, e subito dopo una risata studiata, non una presa buona, una risata vera, istintiva, quasi imbarazzata, è quello che si sente all'inizio del brano.

E qui arriva la parte più bella. Invece di fermare la registrazione, invece di dire ok, fermi tutti, rifacciamo da capo, decisero di lasciarla. Perché? Perché in quel momento c'era qualcosa di autentico, di umano. Quel piccolo errore diventava l'apertura di una canzone che poi diventerà un capolavoro. Una firma, un dettaglio che renderà Roxanne viva e imperfetta, ma reale. E sapete una cosa? Questo episodio è stato raccontato più volte negli anni. Eh sì, ed è considerato vero. Non è una leggenda metropolitana costruita dopo il successo. È uno di quei casi rari in cui la casualità entra direttamente nella registrazione finale. Pensateci, una canzone che parla di vulnerabilità, di desiderio, di conflitto morale, si apre con un momento di vulnerabilità reale dell'artista. Non è perfetto e non è controllato, ma è umano. E forse è proprio per questo che funziona così bene. Roxanne non fu subito un successo, come abbiamo detto. All'inizio passò quasi inosservata, ma col tempo, grazie anche a quell'atmosfera unica, è diventato uno dei brani più riconoscibili dei Police. E quella risatina è rimasta lì, immutata ad aprire ogni ascolto. Quindi la prossima volta che sentite quelle note iniziali e quella risata, ricordatevi che state ascoltando un piccolo incidente, un errore, un momento non previsto, che però, come spesso accade nella musica, si è trasformato formato in magia. Quella è la bellezza della musica, non è fatta solo di perfezione, ma anche di attimi veri che resteranno impressi per sempre sul vinile.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

0: con Radio Moto4Peace.
1: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto4Peace.
0: Radio Moto4Peace.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Certamente anche il team di Moto4Peace ha fatto uso dei navigatori. Nel 2014 Richard è stato addirittura uno dei tester del Norton Tomb Raider, dispositivo che il team ha poi impiegato per la missione in Nepal. Sebbene i navigatori comunque siano strumenti estremamente utili nella maggior parte dei casi, per i viaggi di Moto4Peace possono risultare quasi superflui in alcuni paesi, come quelli africani o del Sud America. In queste situazioni, dato che l'itinerario viene pianificato nei minimi dettagli, con largo anticipo, la cara vecchia cartina rimane ancora uno strumento prezioso. Inoltre, i navigatori sono spesso configurati per un determinato continente, il che significa che sarebbe necessario acquistare le mappe di altri continenti, non sempre aggiornate o facilmente reperibili. Diversa la situazione quando si viaggia in Europa o negli Stati Uniti, dove il navigatore rende tutto molto più semplice e agevole.
2: Con Radio Moto4Peace, il tuo weekend diventa speciale. Puoi ascoltarci tramite qualsiasi device.
3: With Radio Moto4Peace, your weekend becomes special. You can listen to us through any device.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle

0: città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
4: Ben ritrovati nello speciale diario di bordo di oggi. Sono Richard e vi parlo da Almaty, Kazakistan. In questa edizione vi racconto alcune novità. Intanto si è unita al team la collega russa Nina Brosova, che a causa di un incidente durante una gara di offshore è stata costretta a riunirsi al team solo qui ad Almaty. Francesco Longi ha finalmente, fortunatamente, risolto il problema della catena della sua moto, e questo grazie ai bikers kazaki che si sono adoperati per aiutarlo, ed altrettanto hanno fatto per Andrea, che ha trovato la sua Transalp bucata. Intanto a breve entreremo in Kirghizistan ed affronteremo salite e curve che ci porteranno ad attraversare diversi passi, di cui uno a quota 3400 metri. Pensate che lo Stelvio si ferma a 2007, anche se più avanti, in Cina, affronteremo un passo a quota 4548 metri, ed in questo caso lo paragoniamo al nostro Monte Bianco, che si ferma a 4810. Dopo una nottata di pioggia sull'ex capitale del Kazakistan è tornato a splendere il sole e la temperatura ha raggiunto i 26 gradi. Dopo un kebab, parte del team si è aggregato a Lucia Meltrani del Centro Linguistico Italiano di Almaty, che si è occupata di noi, facendoci visitare il Grande Bazar, la cattedrale, il Monumento dei Caduti. Abbiamo anche scoperto che essere italiani in Kazakistan è fico, ed ancora di più se canti canzoni di Toto Cotugno, Ricchi e Poveri, Albano, e come tralasciare il ballo del quacquà. Ma sentiamo Lucia Meltrani, che insegna la lingua italiana ai kazaki. Lucia, scusami, senti, da Viale Stelvio Milano qui ad Almaty in Kazakistan, ma chi ti ha portato fin qui? Il destino sicuramente. Come, sì, cos'è successo?
5: Io? No, allora, sono qua perché, allora, da una parte mi è stato, io in Italia insegnavo italiano a italiani, cioè a bambini alle scuole medie. Ho finito la Cattolica a Milano, dentro una collaborazione con la Cattolica si è aperto in Kazakistan un progetto di cooperazione internazionale a livello universitario e mi hanno chiesto se volevo venire a fare da contact person, insegnante di italiano, qui ad Almaty per questo progetto. E a me l'idea ha appassionato, e poi qui erano già venuti degli amici che poi vedrete oggi quando vedrete il centro. È venuto qua questo sacerdote che ha aperto questo centro prima di me, e quindi non era proprio spaesata. Mi aveva venduto il Kazakistan come fosse Cuba, ve lo devo dire, cioè ad Almaty sarà sempre caldo, non è come ad Assana a meno 30, me l'aveva venduto. Sono arrivata all'inverno più freddo che gli abitanti di Almaty avessero mai visto, cioè un meno 25, quindi per 2 anni un'acclimatazione e niente, siamo rimasti qua.
4: Quindi adesso sei qui da quanti anni?
5: Sono qui dal 2001.
4: E ti trovi bene e non torneresti indietro?
5: No, beh, devo dire...
4: Dici la verità, ti manca l'Italia, insomma, sì, in sostanza, certo. La tua Milano con lo smog,
5: no,
4: con la criminalità tipica di milanese, ti piace, ti manca o no?
5: No, mi manca tutto, però io quando riesco torno una volta l'anno, quindi devo dire che ho il meglio di tutto. Quando sono in Italia non sono una che si è abituata, cioè... Non so se adesso non è che voglio fare quella che vive all'estero, che ne sa più di... Però quando arrivo in Italia tutti si lamentano. E questo è brutto, e questo è qui, e questo è qua, il sì. Governo, ladro, piove. Vi dico, ma cosa vi lamentate? Cioè, godetevi quello che avete. Quando torno qua sono piena della bellezza che ho visto. Per cui devo dire che no, cioè, sono contenta.
4: Perfetto, grazie.
5: Niente, figurati.
6: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
7: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.
8: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
9: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: all'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito spazio ed esplorazioni, ad esempio. L'esplorazione spaziale diventerà più concreta con missioni su Marte e basi lunari che potrebbero diventare realtà entro i prossimi 20 anni. Il turismo spaziale si diffonderà, mentre nuove risorse spaziali come minerali estratti dagli asteroidi potrebbero influenzare l'economia terrestre. Nuova frontiera. Le agenzie spaziali e le aziende private come SpaceX guideranno l'esplorazione trasformando lo spazio in una nuova frontiera per l'umanità, con implicazioni sia scientifiche che economiche.
1: Sono canzoni che conosci, che cantichi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Chicago, fine anni 80. È notte e la città sembra respirare a tempo con il rumore dei neon e dell'asfalto bagnato. In un piccolo appartamento un ragazzo magro con lo sguardo inquieto e una chitarra sulle ginocchia sta cercando un suono che ancora non esiste. Si chiama Billy Corgan e dentro di lui convivono rabbia, malinconia e un bisogno disperato di bellezza.

Gli Smashing Pumpkins nascono così, come una band qualsiasi, ma con un cortocircuito emotivo. Alla chitarra distorta si uniscono sogni psichedelici, melodie fragili e testi che parlano di alienazione, amore, infanzia e dolore. Quando arrivano James Hea, Darcy Wrestley e Jimmy Chamberlain, il puzzle si chiude. È l'inizio di qualcosa di irripetibile. Nel 1993 esce Siamese Dream, un disco che sembra un abbraccio e uno schiaffo allo stesso tempo. Today suona come una canzone felice, ma racconta il fondo del baratro.

Ed è qui che i Pumpkins diventano la voce di una generazione che sorride mentre cade. Poi arriva il 1995 e con lui Melancholy and Infinity Sadness. Un doppio album, un manifesto, un viaggio nell'anima. Rabbia e dolcezza, rumore e silenzio. I Pumpkins non sono grunge, non sono metal, non sono pop, ma sono tutto questo insieme e proprio per questo sono impossibili da etichettare.

è successo a un prezzo. Eccessi, tensioni, perdite. La band si frantuma, cambia pelle, si perde ma si ritrova. Come le loro canzoni che oscillano tra luce e ombra. Oggi gli Smashing Pumpkins sono ancora qui, diversi, maturi, forse più consapevoli, ma quella scintilla iniziale, quella malinconia infinita, non se n'è mai andata. Perché in fondo gli Smashing Pumpkins non sono solo una band, sono la colonna sonora di chi si è sentito fuori posto e di chi almeno una volta ha trovato rifugio nel rumore di una chitarra.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Behind! Dietro le storie della musica.

0: Miley Soul.
1: Ci voleva Miley Cyrus per ritrovare Mick Fleetwood e Lindsey Buckingham insieme in uno stesso brano. A quanto pare sì, la pop star ha appena pubblicato un nuovo singolo intitolato Secrets, che conta della partecipazione proprio dei due musicisti dei Fleetwood Mac. Il brano appare nella nuova edizione deluxe del nono e più recente album della cantante Something Beautiful. Oltre a Secrets, Something Beautiful include anche come pezzo conclusivo una canzone di 13 minuti con David Byrne intitolata Lockdown. Questa canzone, dice la Myrus, è stata scritta come offerta di pace per qualcuno che avevo perso per un periodo, ma che ho sempre amato. Dalla mia esperienza il perdono e la libertà sono la stessa cosa, ha spiegato la Cyrus, presentando appunto questo brano, e che ha deciso di dedicare al padre Billy Ray. Ed ha aggiunto: grazie a Lindsey Buckingham e a Mick Fleetwood per aver portato magia nella musica. Questa canzone è per mio padre.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitacora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Il senso d'avventura, di fare qualcosa di buono.
4: Con noi abbiamo un colonnello libico, ad esempio, o un generale della polizia turca, o poliziotti che vengono dal Sud America, dal Canada, dal Nord Europa. Compiere spedizioni motociclistiche nel mondo che hanno delle finalità umanitarie.
3: Quante ne avete fatte finora?
4: Moto4Pista nasce nel 2001 e da allora abbiamo percorso nei quattro continenti più di 180.000 chilometri, portando a termine con successo 16 missioni.
3: È un grosso impegno sia finanziario che fisico quando facciamo questi viaggi, però veniamo ripagati.
4: Riceviamo di più da quelli che hanno di meno.

0: Moto for Peace è un'associazione costituita da appartenenti alla Polizia di Stato, carabinieri, ma anche poliziotti di altri paesi. I nostri progetti sono patrocinati dal Dipartimento della Polizia di Stato.
1: Una bambina che vendeva in mezzo al deserto, vendeva delle penne, roba così, e vedere la dignità di questa bambina mi ha riempito il cuore e veramente mi è rimasto. Ho parlato un pochetto con la bambina in francese, perché era in Africa, parlavano in francese in quel posto lì, e veramente un ricordo che mi è rimasto. Infatti ho ancora la foto appesa,
2: me la porto dietro
1: nel cuore.
0: Naturalmente il Dipartimento ci aiuta in modo importante. Abbiamo avuto come obiettivo quello di supportare le popolazioni locali con fondi, ma anche con macchinari, strutture, materiale didattico.
2: Mettete insieme l'avventura con
1: sì,
2: la bontà.
1: Esattamente.
0: Noi partiamo con le nostre ferie, noi portiamo a termine questi progetti con i nostri soldi.
2: Perché si entra in un gruppo come il vostro?
1: Ma inizialmente per la passione di andare in moto, poi piano piano conoscendo il gruppo anche per le attività di Onlus, per aiutare i paesi, le persone che hanno bisogno in tutto il mondo, per viaggiare e anche per il rapporto anche insieme con i colleghi mentre si viaggia, con i rapporti con tutte le polizie del mondo.
0: La missione che intendiamo portare a termine per il 2017 è rivolta ai religiosi dell'Africa del Sud che fanno un gran lavoro. Una raccolta fondi da devolvere a questi personaggi, a questi grandi personaggi. Noi abbiamo intenzione di percorrere 7 paesi del sud dell'Africa.
1: Andiamo anche da temperature dai 40 gradi ai 0 gradi.
0: Dall'Angola allo Zambia e al Sudafrica, e visitare e raccontare il lavoro che fanno questi eroi della fede che aiutano le popolazioni locali in modo incondizionato e senza chiedere nulla in cambio.
1: Affrontiamo tutti i tipi di percorso, anche i posti pericolosi, diciamo che attualmente non sono nemmeno percorribili.
0: Vogliamo dare un nome e un volto a questi missionari e per questo motivo abbiamo intitolato il nostro progetto Gli Anonimi della Fede. Abbiamo chiesto all'Uncorum, un ufficio del Vaticano, se poteva collaborare con noi alla realizzazione di questa iniziativa. Si sono messi a disposizione e attraverso il nunzio apostolico dei vari paesi interessati al nostro progetto noi riceveremo le indicazioni delle missioni da visitare.

Il codice della strada italiano prevede ancora una vecchia classificazione dei veicoli come le motocarrozzette e non recepisce in alcuni articoli chiave la dicitura europea, rendendo fuori legge la circolazione in autostrade tangenziali di moltissimi veicoli a 3 e 4 ruote. Un quadrocuder o un Piaggio MP3 possono circolare in autostrada o in tangenziale? Dipende dall'interpretazione che si dà dal codice della strada. A termini di legge, la risposta è no.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.

Identificare il paese più severo al mondo in relazione al codice della strada è soggettivo e dipende da come si definisce severità e da quali metriche vengono considerate. Tuttavia, alcuni paesi sono noti per avere leggi stradali estremamente rigorose e applicare sanzioni severe per le infrazioni al codice della strada. Un esempio di paese noto per la sua severità nel far rispettare appunto il codice della strada è la Svizzera. Le autorità svizzere hanno adottato una serie di misure rigorose per garantire la sicurezza stradale e punire le violazioni del codice. Alcuni dei motivi per cui la Svizzera è considerata severa includono le sanzioni elevate. Le multe per le infrazioni al codice della strada in Svizzera possono essere molto alte. Ad esempio, superare il limite di velocità di più di 25 km orari può comportare una multa significativa e persino la sospensione della patente di guida. Poi c'è anche la politica della tolleranza zero per l'alcol al volante. Anche piccole quantità di alcol nel sangue possono portare a sanzioni severe come la revoca della patente di guida. E poi ancora, sempre sulle autostrade svizzere, sono monitorate da telecamere e dispositivi di rilevamento della velocità e le infrazioni vengono sanzionate rapidamente e severamente. Le leggi sulla circolazione stradale in Svizzera sono rigorosamente applicate anche ai trasgressori e vengono puniti con decisione. La Svizzera investe molto nella formazione e nell'educazione dei conducenti, incoraggiando il rispetto delle norme stradali e la sicurezza al volante. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui la Svizzera è considerata uno dei paesi più severi al mondo per quanto riguarda il codice della strada. Tuttavia, è importante notare che la severità delle leggi stradali può variare anche all'interno di un singolo paese e nel corso del tempo.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

della scena musicale rock internazionale. Lenny Kravitz. Kravitz ha passato lunghi periodi vivendo in una roulotte o in una capanna alle Bahamas, senza un telefono, senza un televisore, a volte persino senza elettricità o acqua corrente. Dice che così lui riesce a rimanere connesso con la terra e a scrivere meglio la sua musica. Non ho bisogno di molto, dice, solo la mia chitarra, il mare e il silenzio. Beato lui. La sua casa ad Eleuthera, alle Bahamas, è diventata leggendaria. È una vecchia roulotte, una Airstream trasformata in un vero studio di registrazione nel bel mezzo della natura. Lenny ci vive spesso a piedi scalzi, coltiva la terra e guida un trattore vintage. Ha persino detto di essersi costruito il bagno da solo, con materiali di recupero e una vista sul mare che ti fa dimenticare che sei in bagno. Ebbene, nonostante l'immagine da rocker lussurioso, Lenny oggi è vegano, è salutista, ha una cura per se stessa estrema, mangia solo ciò che coltiva nel suo orto, frutta tropicale, verdura e noci di cocco, e si allena tutti i giorni. Beh, basta guardarlo, insomma, è abbastanza invidiabile. E una volta ha detto: mangio cibo che raccolgo con le mie mani, è la mia droga. Durante un concerto a Stoccolma nel 2015 avvenne però un fatto molto particolare. Ebbene, i pantaloni di Kravitz, i pantaloni di pelle che solitamente indossa, si spaccarono proprio nel punto meno strategico possibile, e questo successe durante un suo assolo di chitarra davanti a migliaia di fan. Per un secondo di troppo, tutto il mondo però vide più di quanto avesse mai chiesto. Beh, Steven Tyler degli Aerosmith non mancò di far sapere subito al suo carissimo amico Lenny: ehi fratello, hai appena fatto la storia del rock in tutti i sensi. Ma nonostante lo stile provocante, Lenny Kravitz è profondamente spirituale e religioso, come dicevamo. Cresciuto tra il cristianesimo della madre e il giudaismo del padre, oggi segue un percorso personale di fede molto vicino alla filosofia One Love di Bob Marley. Dice che prima di ogni concerto prega dietro le quinte, ringraziando l'energia che muove tutto. Lenny è ossessionato dalla moda anni 60 e 70, insomma lo vediamo, anche il suo outfit spesso e volentieri ricorda quelle star degli anni 70. Colleziona giacche, occhiali e pantaloni d'epoca, ma non compra nulla di nuovo se non può dormirci addosso. E ha dichiarato: se non riesco a sdraiarmi sul pavimento con quel capo, non lo voglio. Deve essere comodo, quanto un abbraccio. Prima di recitare in The Hunger Games, Lenny aveva addirittura rifiutato altri ruoli in film famosi perché non voleva interpretare personaggi finti o lontani da sé. È amico stretto di molti dei registi di Hollywood, incluso Lee Daniels, che lo ha diretto in Precious, ma seleziona solo ruoli con messaggi umani. Negli anni 80 la sua relazione con Lisa Bonet, l'attrice dei Robinson che fece impazzire i media, vissero insieme a New York in uno dei loft più alternativi della scena artistica. Dalla loro unione è nata Zoe Kravitz, oggi attrice e cantante di grande successo, e Lenny non perde un'occasione di dire: è il mio miglior disco. Nonostante abbia suonato un po' con tutti i grandi nomi del rock, da Mick Jagger a Prince, Kravitz vive in modo sorprendentemente semplice. Anche in tournée spesso dorme per terra su un tappetino. Dice che così rimane connesso con se stesso. Il suo motto? Sono un'anima hippie, intrappolata nel corpo di una rock star. E in fondo, guardandolo tra una chitarra, una bandana o un campo di cocco, è difficile dargli torto.

0: buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Schuh, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento e le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio. Vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
1: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: don't say no.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto for Peace, già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera, con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: This is the World Parade.
5: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
6: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Goyim,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

0: greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
0: Radio Moto for Peace presenta
2: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Behind, dietro le storie della musica.
14: Il 1980 fu un anno brutto per il rock, non solo per l'assurdo omicidio di John Lennon, avvenuto l'8 dicembre di fronte al satanico Dakota Building, location di Rosemary Baby. Uno dopo l'altro perdono la vita Nathaniel Buster Wilson, voce dei Fabulous Coasters, e Tommy Caldwell, bassista e fondatore dei Marshall Tucker Band, Darby Cash dei James e Ian Curtis dei Joy Division. Per finire il leggendario songwriter Tim Hardin. Ma sono le tragiche fini di altre due rockstar a perforare il cuore dei fan di hard ed heavy metal. Il 19 febbraio del 1980 sul sedile di una Renault 5 parcheggiata in una strada di Londra viene trovato il corpo senza vita di Bon Scott, 33 anni, cantante degli AC/DC. Ehi, Satana, pago i miei debiti suonando in un gruppo rock, cantava sull'autostrada per l'inferno. Chi lo conosce non si stupisce che sia morto, giovane soprattutto. Si stupisce che sia vissuto tanto a lungo. Qualche mese più tardi, il 25 settembre 1980, nella casa di Jimmy Page a Clewer, in Inghilterra, l'assistente Benji Lefebvre va a svegliare il batterista John Bonham. L'ha soprannominato The Best, la bestia, per i comportamenti animaleschi e perennemente sopra le righe. Lo trova ancora a letto, ha un colorito però bluastro, non risponde, non ha polso, è morto a soli 32 anni. E se gli AC/DC sostituiscono Scott con Brian Johnson, raggiungendo l'Olimpo del rock, gli Zeppelin di fatto decidono di chiudere qui. Nessuno, nemmeno il figlio Jason, può sostituire il padre e non può esistere una band chiamata Led Zeppelin senza John Bonham, cosa che poi verrà smentita negli anni a venire.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Il diario di bordo di Moto for Peace.
1: Le preoccupazioni quando si viaggia sul territorio africano, soprattutto al di fuori delle rotte turistiche, sono tante, e tra queste quella della malaria. Le famose zanzare neofele, quelle che trasmettono il parassita della malaria, Plasmodium falciparum, tanto per essere precisi, e per evitarla, bisogna spruzzare di tutto e bonificare tende, tappeti e passare la permetrina intorno alle finestre e dai condizionatori. E si spera che possa servire, anche se tutti abbiamo iniziato la profilassi per la malaria. In realtà la protezione non è mai totale, ma conosco colleghi che hanno vissuto in Congo per quasi 2 anni e senza profilassi, e non hanno beccato la malaria. Quindi, con un po' di fortuna, potremmo farcela anche noi. Comunque sia, in Africa la malaria rimane una delle prime cause di mortalità. Radio Moto for Peace.
0: La radio senza frontiere.

perenne movimento, la staticità è morte. Finalmente il pensiero del filosofo Eraclito ha trovato riscontro anche nella nostra più piccola componente, la cellula. Ognuna di esse infatti vibra, e questa vibrazione cade in una frequenza da noi udibile. Ciò significa che possiamo sentire il suono emesso dalle cellule amplificandolo. Ecco per esempio come suona un lievito a 22 gradi, a 26 gradi e a 30 gradi. Quando l'oscillazione di una cellula tocca le vicine, queste iniziano a vibrare all'unisono. La vibrazione è quindi una forma di comunicazione, ben più rapida rispetto a quella dei segnali chimici abituali. Ciascuna unità biologica vibra in modo differente a seconda del suo stato di salute e dell'attività che sta svolgendo. Il trasferimento di moto da una all'altra può addirittura determinare un cambio di funzione o di struttura della cellula vicina. Questa è la scoperta dei ricercatori dell'Università di Bologna, guidati da Carlo Ventura, direttore del Laboratorio di Biologia Molecolare e Bioingegneria delle Cellule Staminali, in collaborazione con la University of California di Los Angeles. Al VID, il Visual Institute of Developmental Sciences, fondato dal professor Ventura, si studia come applicare questa proprietà delle cellule alle staminali. Se l'energia sonora potesse guidare la differenziazione cellulare, si potrebbero riprogrammare le cellule danneggiate e riportarle allo stato di benessere. Così, forse, in futuro, la musicalità del mondo biologico potrà essere la chiave per curare e mantenere in salute ognuno di noi, dalla nostra anima fino alle cellule.

0: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4 Peace.
1: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4 Peace.

0: Radio Moto for Peace.
1: Ciao, sono Eli da Parma e anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Sono molti i fattori che contribuiscono a trasformare Prince da autore, musicista stimato in superstar. Dopo anni passati a lavorare da solo in studio, Prince permette alla sua band, i Revolution, di partecipare alle registrazioni. In più decide di virare verso una soluzione per lui nuova, un classic rock condito da ballate di facile presa, splendidi assoli e ormai attesi riferimenti sessuali. Come forse più del rivale Michael Jackson, con Purple Rain, Prince riesce nell'impresa a fondere due mondi opposti come il rock bianco e la black identity, creando così un ibrido inedito venato di funky e rhythm and blues, ma anche di melodie e tecnicismi tipici di un certo rock bianco. Solo Sly Stone prima di lui c'era riuscito. Il gusto per la provocazione, per il chitarrismo, sono i motivi per cui spesso Prince e Frank Zappa sono stati accostati, ma non gli unici. I testi a sfondo sessuale sono sempre stati uno dei cavalli di battaglia di Zappa, che accoglie con simpatia Darling Nikki, presente proprio sull'album Purple Rain. Il brano, che parla di una sorta di ninfomane sempre pronta a fare sesso, piace molto meno a Tipper Gore, che chiede un maggior controllo sui testi ritenuti scabrosi all'interno degli album di Prince, controllo che da lì in avanti minerà per sempre la libertà di parola degli stessi artisti americani. You sexy.

0: Diario di bordo del 2016.
1: Quaderno de bitácora 2016.
2: 2016 logbook. Oggi, per saperne di più sulla missione in atto e sui componenti del team, ci colleghiamo con una splendida località messicana, cioè Playa del Carmen, dove ritroviamo il capo spedizione Bernardo Lepore. Ciao Dino.
3: Ciao Richard, un caro saluto a te e tutti gli amici che ci ascoltano da Playa del Carmen. Siamo arrivati 2 giorni fa, dopo quel lungo problema vissuto con la dogana del Messico, da cui siamo usciti per fortuna bene, in quanto ci è stato concesso questo soggiorno speciale di 15 giorni.
2: Senti Dino, e com'è questa famosa Playa del Carmen?
3: Piena di negozi, di vetrine, di locali, musica a tutto volume ovunque. La spiaggia, anche se è una bella spiaggia, è un po' deludente da come almeno siamo abituati noi italiani. Perché sai, quelle spiagge cortissime con il mare sempre mosso, arrabbiatissimo, e poi un sole che devi fare attenzione, che altrimenti veramente fai una brutta fine, perché basta pochissimo, bastano veramente neanche un'ora per bruciarti.
2: E diciamo pure che non sei abituato a prendere troppo il sole, visto che ti proteggi con il casco da moto. Senti, altri incontri istituzionali previsti con la polizia messicana?
3: Abbiamo avuto un meeting interessante con il capo della Polizia Federale qua di Playa del Carmen. Con lui c'erano numerosi giornalisti e c'era anche il direttore della Camera di Commercio. Insomma, è stata una cosa molto interessante, perché poi insieme abbiamo organizzato, diciamo, una partitella di beneficenza, una partita di calcio in una zona un po' così, un po' depressa qua di Playa, la Guadalupara, dove ci sono diversi bambini che vivono con difficoltà. Quindi abbiamo organizzato questa partitella, abbiamo raccolto del denaro con cui abbiamo comprato dei regalini che sicuramente li faranno molto molto contenti. E niente, oggi è stata dedicata alle escursioni, domani abbiamo la mattinata libera e poi da lunedì si ricomincia a viaggiare.
2: E per quanto riguarda invece i mezzi, tutto a posto o altri problemi?
3: Abbiamo risolto un problema con il Daily a Seposti, che aveva il filtro della nafta rotto. L'ha portato Veronica, che è arrivata questa notte, e mentre per l'altro Daily, con la perdita d'acqua al radiatore, sarà più complesso, perché dovremo arrivare a Città del Messico e lì c'è Valentino che ci farà questo servizio a domicilio. Quindi un caro abbraccio e a risentirci nei prossimi giorni. Ciao ciao
2: da Richard, è tutto.

0: Honestly.
1: È tempo di canzoni di prima scelta, anzi, scelte da noi. Questo è lo spazio dedicato a solo le più belle.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Spazio, ultima frontiera.
2: Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi,
5: alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
8: Una delle sfide da affrontare quando si pianifica un viaggio nello spazio è quella di proteggere gli astronauti dalle radiazioni, che sono generalmente causate dalle particelle energetiche solari o dai raggi cosmici galattici, il flusso di ioni e protoni provenienti dall'esterno del sistema solare. Per ripararli dai danni derivanti dall'esposizione a queste radiazioni, costruiamo le navicelle spaziali con materiali schermanti. Ora, un team dell'Università di Leoben, Austria, ha scoperto una nuova lega di alluminio che riesce a schermare le radiazioni 100 volte meglio delle leghe metalliche usate finora e potrebbe quindi essere utilizzata nella costruzione di nuove navicelle spaziali e dei reattori nucleari al loro interno. La nuova lega di alluminio è frutto di diversi anni di tentativi e fallimenti. Nel 2019 il team austriaco aveva già inventato un materiale che sembrava riunire tutte le caratteristiche necessarie, ma alla fine, era risultato troppo fragile per essere utilizzato nella costruzione di navi spaziali. La lega, nata dall'unione di alluminio e magnesio con zinco e rame, era molto dura ma poco flessibile, quindi si frantumava con relativa facilità. Ora gli studiosi hanno scoperto che portando quella lega a una temperatura di oltre 200 gradi centigradi, la sua struttura si modifica e diventa da micrometrica a nanometrica, ovvero con granelli molto più piccoli. Questo fa sì che il materiale diventi molto più flessibile e resistente. E schermi e così le radiazioni 100 volte meglio della lega di alluminio 60-61, attualmente la più utilizzata nella costruzione di navicelle spaziali. Una volta dimostrata la possibilità di produrlo su larga scala, questo materiale potrebbe anche servire a costruire reattori nucleari modulari o strutture che ci permetteranno di colonizzare Marte o la Luna.

0: quarta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo

0: Benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
1: Ciao a tutti, allora oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi, ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
0: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
1: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto 4 Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto 4 Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
0: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
1: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
0: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
2: Yep, he's planning another project. So, this Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Tutto ciò che conoscete già, ma in un modo diverso. Questa è Maxi Megamix.

0: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.
2: Diario di bordo del 2010.
3: Quaderno di bitacora 2010. 2010 Logbook.
4: Città del Capo è la capitale legislativa del paese, ma anche la capitale turistica, dove ogni anno approdano numerosi visitatori attratti sia dalla città che dalle bellezze naturalistiche del paese. La città divenne il primo insediamento europeo del Sudafrica quando nel 1652 il navigatore olandese Jan van Riebeck approdò nel territorio del Capo di Buona Speranza, dove fondò la colonia del Capo. Per molti anni fu punto di approdo per le navi che dal Mediterraneo raggiungevano le Indie. La città gode di un ottimo clima e di una posizione molto scenografica in una depressione tra diversi rilievi, oggi parchi naturali, con un incredibile affaccio sull'oceano. Da Città del Capo partono molti percorsi naturalistici e panoramici, uno dei quali porta al Capo di Buona Speranza. Siamo motociclisti e così, anche se le previsioni meteo sono avverse, saliamo in sella per quest'ultima avventura. E ci avviamo verso lo sperone di terra più a sud del continente africano. I temerari che sfidano la furia degli eventi per raggiungere il Capo di Buona Speranza sono Dino, Celestino, Richard, Mehmet, Gianluca, Stefano e Vittorio in auto e i nostri impagabili operatori Jose e Daniele. Seguiamo la strada statale che costeggia l'Oceano Atlantico. Il panorama è incredibilmente bello. Vento e pioggia gli conferiscono un fascino particolare, rendendo tutto inverosimilmente più incantevole. Raggiungiamo il parcheggio dal quale saliamo fino al punto più alto, dove si trova il faro che indica ai naviganti il Capo di Buona Speranza. Davanti ai nostri occhi, alla fine della scogliera protesa verso il polo sud, l'incrocio di due oceani e le onde implacabili a sottolineare la forza incontrastabile del mare. Così, accompagnato dalla bellezza di questi luoghi, se ne va il nostro penultimo giorno di viaggio. È il 30 giugno, quando raggiungiamo l'area adibita al carico dei mezzi nei container. Sono passati 54 giorni da quando abbiamo lasciato l'Italia. L'associazione Moto for Peace, forte del suo team internazionale, che con le sue risorse personali ha reso possibile ancora una volta tutto questo, ha percorso circa 16.300 chilometri nel continente africano. Ha conosciuto i ragazzi di Benishangul Gumuz, ai quali è stata donata la speranza di una vita migliore. Ha visto la povertà dei villaggi lungo le strade sterrate africane. Ha teso la mano verso i popoli di tutti gli stati attraversati in segno di pace e si è impegnata a portare una testimonianza concreta al mondo occidentale affinché non si spengano mai i riflettori sulle condizioni di queste popolazioni. Ora il viaggio è davvero terminato, almeno quello in moto. Non sappiamo però per quanto tempo i ricordi di questo indimenticabile tour accompagneranno i nostri pensieri. Già lo stiamo ripercorrendo tappa dopo tappa, momento dopo momento, emozione dopo emozione. E chissà se gli uomini di Moto for Peace un giorno non torneranno con le loro moto a percorrere queste strade.
5: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
6: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
5: Meanwhile, Road You always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road You should avoid that. It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.

0: filantropo che dice di volerci bene e poi mette soldi solo dove gli conviene.
1: Sì, e ora vi dirà che l'uomo non è mai stato sulla luna.
2: Sei un terapeutista!
3: Ti serve un terapista!
4: Io sono un complottista.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Su autostrade e strade extraurbane italiane possono circolare motocicli con motore termico di cilindrata non inferiore a 120 cm cubici oppure di potenza non inferiore ai 6 kW in caso di propulsione elettrica. In entrambi i casi il conducente deve essere maggiorenne.

di George Strait, Comeback Song di Darius Rucker, Crash and Burn di Thomas Raitt, insomma hanno inciso suoi brani anche personalità conosciute nel mondo del pop come Adele, Brad Paisley, Dick Bentley, Alan Jackson, Little Big Town e molti altri. Dal 2007 fu il frontman del gruppo bluegrass The Steel Drivers, che lasciò nel 2010 quando fondò un altro gruppo, un gruppo Southern Rock, dalla breve vita chiamato Johnson Brothers, attivo sino al 2013. Nessuna però di queste esperienze valse a renderlo celebre come interprete. Fino al 2014 i suoi successi furono sempre limitati al solo songwriting, senza che egli venisse noto al grande pubblico. Nel 2013 firmò per l'etichetta discografica Mercury Nashville del gruppo Universal come artista solista, e un funzionario della Universal che lo scritturò fece molta fatica a convincerlo, perché Stapleton non desiderava assolutamente quella vita, non gli piacevano le luci della ribalta, preferiva lavorare da dietro le quinte. Infatti il suo primo singolo, What Are You Listening To, venne pubblicato nell'ottobre del 2013 e rappresentò una sorta di falsa partenza. Non ottenne proprio il successo sperato e non è mai stato incluso in alcun album. Nel maggio 2015 invece uscì il suo primo album in studio, si intitolava Traveler, prodotto da Dave Cobb, il cui successo segnò il passaggio repentino da una carriera incentrata quasi esclusivamente sul songwriting ad una arricchita dal successo come interprete e quindi dalla fama presso il grande pubblico. La svolta avvenne nel novembre del 2015, quando Stapleton vinse 4 Country Music Awards. Durante il gala per la consegna dei premi, si esibì infatti assieme a Justin Timberlake, col quale eseguì la sua versione della canzone più famosa, Tennessee Whiskey, unica cover in Traveler già interpretata nei primi anni 80 da David Allen Coe e da George Jones, e Drink Your Way di Timberlake. È opinione diffusa che comunque quella performance rappresenta il momento a partire dal quale è esplosa la celebrità di Chris Stapleton come interprete. Sembra che se qualcuno sarà in grado di decifrare il codice della musica country, coniugare l'autenticità delle radici con il successo commerciale sulle radio di Nashville, quel qualcuno sarà proprio Chris Stapleton. Questo fu scritto da un critico del New Yorker all'indomani di quell'esibizione.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: È vero che con il passare del tempo le coppie finiscono per assomigliarsi? Le coppie di lungo corso finiscono veramente per somigliarsi? O è solo un modo di dire? In effetti un po' di somiglianza fra i due partner c'è, ma non è perché aumenta dopo anni di convivenza. Se vi presentano una coppia di lungo corso che si somiglia a tal punto da sembrare formata da fratelli e non da marito e moglie, sappiate che ci vedete proprio bene. Probabilmente i due si assomigliano davvero, ma attenzione! E questa è la novità rispetto a quanto ritenuto da decenni nell'immaginario collettivo. Una nuova ricerca pubblicata di recente sostiene che i due partner si assomigliano fisicamente proprio da quando si scelgono e non dopo una vita passata insieme condividendo emozioni, interessi, comportamenti e abitudini. L'idea che le persone nelle relazioni a lungo termine finiscano per assomigliarsi anche nei volti è radicata nella letteratura psicologica dal 1987, anno in cui fu pubblicato uno studio che sosteneva che le coppie sposate da 25 anni avevano volti somiglianti a causa della prolungata convivenza. In pratica, un partner finiva per imitare inconsciamente le espressioni dell'altro e viceversa, muovendo la muscolatura facciale in modo da provocare rughe ed espressioni simili che alla lunga cambiano l'aspetto dei loro volti. Oggi, 35 anni dopo, un nuovo studio realizzato da due ricercatori americani della California smentiscono questa teoria, provando che i volti dei coniugi non diventano simili con il tempo, bensì lo sono fin dall'inizio della relazione, esattamente come altre caratteristiche della personalità, gli interessi ed i comportamenti. Per giungere a questa conclusione, gli studiosi americani hanno rifatto quell'esperimento del 1987 con un campione molto più ampio di coniugi. Il vecchio studio aveva esaminato i volti di appena 12 coppie, mettendo a confronto le foto di quando si erano sposate con altre di 25 anni dopo. La nuova ricerca, invece, ha esaminato immagini, pubblicate online, di 517 partner, confrontando i volti di quando si erano appena sposati con quelli che mostravano dopo tanti anni, da 20 a 69 di convivenza. Inoltre, per verificare la somiglianza delle immagini, i ricercatori si sono avvalsi sia di 153 persone reclutate online che da un algoritmo di riconoscimento facciale.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC Auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.
3: Aver

0: Quando appoggio il cavalletto mi sembra di mettere il sogno in un cassetto.
1: Diario di bordo del 2016.
2: Quaderno de bitácora 2016.
0: Benvenuti, questa è l'edizione targata 4 maggio 2016 di America Live insieme a Richard, che immediatamente si collega con il presidente capo spedizione di Moto for Peace, che per l'ultimo giorno si trova ad Ottawa ed è pronto a partire per New York. Ultimamente è stato quasi impossibile poterlo intervistare, ma oggi lo abbiamo agganciato e non lo lasciamo più. Sono numerosi gli impegni, non è vero Dino?
3: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa è una bellissima giornata di sole, finalmente, che ne avevamo tanto bisogno. Mi scuso per il ritardo nei collegamenti, ma questi giorni sono stati veramente intensi, non abbiamo avuto un minuto libero nel vero senso della parola. Considera che da quando siamo arrivati in Canada, quindi a Toronto, siamo stati ospiti praticamente sempre, mattina, pomeriggio e sera, delle comunità di italiani all'estero, delle varie associazioni, carabinieri e militari in pensione e naturalmente della polizia.
0: Bellissimo, dai!
3: Sono stati dei giorni veramente meravigliosi. Eravamo a casa, non eravamo in Canada. Qui entri nei negozi, nei locali e tutti parlano italiano. Ti riconoscono subito, ti chiedono da dove sei, che fai, qual è il vostro progetto. Poi quando gli raccontiamo del nostro progetto, che siamo venuti in moto da Panama fino a qui, stentano a crederci. E come dicevo, non abbiamo avuto un attimo libero. Poi c'è la visita alla città, ai musei, Toronto ha dei posti bellissimi, e poi Niagara, c'è stata questa escursione alle cascate del Niagara. Sai, uno sente sempre parlare del Niagara, lo studi fin da quando sei bambino sui libri, poi hai la fortuna di venire a visitare e ti rendi conto di che bellezza della natura è. Abbiamo incontrato il sindaco di Niagara, che è originario di Caserta. Qui la maggior parte delle cariche politiche, pubbliche, ma anche più grandi imprenditori, la maggior parte sono italiani, e questo è un motivo d'orgoglio per noi, credo, per il nostro paese.
0: Senti, mi racconti cosa è successo il primo di maggio, perché è importante?
3: Il primo maggio l'abbiamo festeggiato insieme alla polizia canadese, perché il primo maggio è la festa della polizia, ovvero la prima domenica del mese di maggio è la festa della polizia canadese, e noi siamo stati invitati a partecipare alla sfilata, dove erano presenti circa 5.000 poliziotti provenienti da tutto il Canada, dagli Stati Uniti e da alcuni paesi dell'America Centrale. Quindi per noi è stato un grande onore.
0: Senti, invece il trasferimento da Toronto ad Ottawa com'è andato?
3: È stato un trasferimento molto impegnativo, perché ha piovuto per 445 chilometri in maniera incessante, faceva molto freddo.
0: Senti, una curiosità, le tute da pioggia hanno tenuto?
3: Purtroppo le nostre tute da pioggia nella maggior parte dei casi non ha tenuto, quindi siamo arrivati come pulcini qui ad Ottawa. Ieri abbiamo avuto l'incontro con il nostro ambasciatore presso la residenza, dove c'erano presenti anche qui le varie associazioni di italiani, ma anche rappresentanti della polizia. C'è da dire che l'ambasciatore italiano qui ad Ottawa, il dottor Cornado, è stata la prima persona a rispondere al nostro appello, quindi la prima persona ad organizzare per noi degli incontri, e quindi gli dobbiamo veramente tanta riconoscenza, quindi grazie ancora. C'è da dire anche che i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono dei veri fuoriclasse, veramente. E quindi niente, oggi, come dicevo, la giornata si apre con una giornata di sole stupenda. Oggi abbiamo un incontro con il capo della polizia di Ottawa, poi parteciperemo ad alcune esercitazioni di poliziotti che stanno frequentando un corso di motociclismo, e la sera saluteremo la città con il nostro ufficiale di collegamento.
0: Quindi oggi partenza per...
3: Faremo tappa a New York, dove saremo fermi una settimana, ma perché dobbiamo appunto sbrigare le formalità doganali per far entrare i nostri mezzi in patria. Un caro abbraccio, a presto.
0: Grazie ed un abbraccio a te e a tutto il team. Si conclude così questa edizione di America Live. Da Richard è tutto.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bogaz, che opera in Marocco.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
4: Music in the mix with your favorite DJ.

0: solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
1: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
2: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
3: Solo le più belle di Radio Moto Fortis, sono la colonna sonora dei miei giorni.
4: Hai scelto chi volevi diventare.
5: A, B, C.
4: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il tuo

0: Radio Moto for Peace. Your station. Your station.
1: Behind. Dietro le storie della musica.
2: Oggi a Behind parliamo di un'icona assoluta degli anni Ottanta. Un ragazzo semplice, ma con una voce capace di trasformarsi in mille modi e di regalarci altrettante hit indimenticabili. Questo è George Michael. È il 1990, George è all'apice della sua carriera, dopo il successo mondiale con gli Wham! In coppia con Andrew Ridgeley e il trionfo solista di Faith, sembra avere tutto. Eppure qualcosa lo rende irrequieto. È stanco, stanco di essere una macchina da hit, stanco dell'immagine costruita intorno a lui. Il giubbotto di pelle, la barba perfetta da sex symbol. George Michael non si riconosce più in quel personaggio. Quando inizia a lavorare al suo secondo album solista, Listen Without Your Prejudice, volume 1, ha un obiettivo preciso: liberarsi dal pop patinato. Baby! Dimostrare al mondo che la sua musica vale più del suo aspetto da rockstar. Nasce così una delle sue canzoni più iconiche, Freedom 19, un brano funk energico con un testo che è un vero e proprio manifesto di indipendenza. Dice: I don't belong to you and you don't belong to me. Non appartengo più a nessuno, né alla casa discografica, né all'industria musicale, né tantomeno al pubblico che mi vuole sempre me stesso. E quindi, se la canzone è una dichiarazione di intenti, il videoclip lo è ancora di più. È una rivoluzione. Sì, perché George Michael decide di non apparire. È una scelta coraggiosa per chi fino a quel momento aveva costruito la sua fama anche sulla propria immagine. Ma al suo posto 5 top model tra le più famose del mondo in quel momento. Da Naomi Campbell a Cindy Crawford, da Linda Evangelista a Tatiana Pettis fino a Christy Turlington. In più, a dirigere il videoclip dietro la macchina da presa un giovane regista, ma destinato a diventare leggenda, David Fincher, futuro autore di Fight Club e Seven. Il video è elegante, è sofisticato, è quasi tutto girato in bianco e nero e al suo interno contiene gesti fortissimi. Gli oggetti simbolo dell'era di Faith vengono infatti distrutti. Il jukebox che esplode, la chitarra che si frantuma e il celebre chiodo di pelle nera che prende fuoco. Insomma, un modo potente per dire quel George Michael non esiste più.

Negli anni Freedom 19 è stata poi reinterpretata da tanti artisti, tra cui Robbie Williams, che la scelse non a caso come colonna sonora della sua liberazione dai Black Death. Oggi Freedom è molto più di una canzone, è un inno alla libertà personale, il momento in cui George Michael ha smesso di essere una pop star da copertina per diventare un vero artista con qualcosa di profondo da dire. E lo ha fatto senza polemiche, senza provocazioni, ma solo con

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
4: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
3: Thank you, Leo.
4: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
5: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Initial Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
6: Diario di bordo del 2018.
7: Quaderno de bitacora 2018.
8: 2018 Logbook.
9: Ben ritrovati nello speciale Anonimi della Fede di oggi 2 giugno. Mentre in Italia si festeggia la festa della Repubblica con il nuovo governo appena nato, il team di Moto for Peace invece varcherà nuovamente il confine con la Repubblica del Sudafrica, lasciando alle spalle il Botswana. E risulta davvero brutto dirlo, ma è così: oltre ai pezzi dei furgoni lasciati, o meglio persi, in Angola, ci sono anche due compagni di viaggio che sono rimasti indietro. Uno è lo spagnolo Luis, che si trova tuttora ricoverato a causa della malaria in Zimbabwe, e stessa sorte per Riccardo, anche lui ricoverato per malaria in Botswana. Continuano ad aggiungere centinaia di messaggi di auguri sui social, auguri di pronta guarigione e di coraggio per entrambi. Anche i titolari della OJ Atmosfere Metropolitane, che come sapete veste il team di Moto for Peace, mi ha contattato per avere ulteriori notizie, pregandomi anche di inoltrare i loro saluti al team. Team che oggi raggiungerà Pretoria dopo aver superato la frontiera di Kapfontein. Come tutti voi sapete o potete immaginare, la Repubblica Sudafricana è un paese moderno, quindi sono terminati i problemi e le difficoltà per il team. Sentiamo subito il capo spedizione Bernardo Lepore e ci farai un sunto di questa missione 2018 di Moto for Peace, che ormai insomma va verso la sua conclusione.
10: Ciao Richard, eccoci. Diciamo che a questo punto la parte più difficile del nostro viaggio è terminata. Da domani saremo di nuovo in Sudafrica. In Sudafrica è come essere in Europa, con tutte le comodità e comfort a cui di solito siamo abituati. Le considerazioni finora sono quelle che ti ho raccontato nelle lunghe giornate che sono trascorse in questi 2 mesi. È stato un viaggio molto molto difficile, molto molto difficile, molto complicato. Però se ti devo dire, è stato a volte anche avvincente. Per molti versi mi ricorda quello dell'Africa subsahariana del 2009, quando da Douala abbiamo percorso 8.000 km per arrivare a Dakar. Diciamo che quello forse per alcuni versi è stato molto più duro di questo. Abbiamo avuto anche in quei casi incidenti, guasti, strade impossibili. Qui purtroppo abbiamo avuto il fuori programma della malaria, questa brutta malattia che non si riesce a debellare e che ha colpito 2 nostri compagni di viaggio, nonostante le precauzioni e nonostante le attenzioni che abbiamo messo in atto. È stato veramente finora un'esperienza incredibile. Dico finora perché dobbiamo ancora attraversare parte del Sudafrica, visitare ancora una missione. E di punto appunto questo che ti volevo dire, delle missioni che abbiamo visitato, documentato, ci hanno lasciato veramente qualcosa di importante dentro. Vedere queste persone al lavoro, in quali condizioni lavorano, io direi che è anche toccante. Io non so quanti di noi sarebbero capaci di fare quello che fanno loro, come lo fanno loro e soprattutto, come ho detto poco fa, in quali condizioni. Veramente impossibili. Quindi niente, ti do un caro abbraccio. Questi giorni sicuramente si fa festa in Italia, un lungo ponte. Noi invece continuiamo il nostro viaggio, saremo a Pretoria e quindi a risentirci presto.
9: Eh sì, come dicevo, c'è chi festeggia la festa della Repubblica e chi il nuovo governo. Un saluto a te e a tutto il team e poi un saluto anche a voi radioascoltatori, al quale rinnovo l'appuntamento per la prossima edizione di Speciali Anonimi della Fede. Da Rincer de Tu.

ogni giorno in modalità random su Radio Motoforpeace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine.

0: Chi era il vero Indiana Jones? Mentre il nuovo film Indiana Jones e il quadrante del destino fa il boom al botteghino, ci immergiamo nella storia del personaggio storico che ha ispirato l'eroe cinematografico, grazie all'articolo Ossessione Fatale di Matteo Sacco su Focus Storia. Questo personaggio storico è Percy Harrison Fawcett, un esploratore che ha vissuto tra il XIX e il XX secolo e che ha rivoluzionato il mondo delle esplorazioni. La sua vita è segnata da una misteriosa scomparsa nell'Amazzonia mentre cercava di scoprire le rovine di un'antica civiltà che aveva ribattezzato Zeta. Fawcett è nato nel 1867 a Torquay, in Inghilterra, da un padre indiano e una madre inglese. Ha prestato servizio nella Royal Artillery e successivamente è entrato nella Royal Geographical Society, dove ha studiato tipografia e cartografia. In seguito ha lavorato come topografo per i servizi segreti britannici nel Nord Africa, ma il suo vero amore era l'esplorazione. Nel 1906 ha avuto l'opportunità di intraprendere la sua prima grande avventura in America Latina, dove ha mappato la regione di confine tra Bolivia e Brasile, per conto appunto della Royal Geographical Society. La sua storia è caratterizzata da una serie di avventure e scoperte, ma alla fine è scomparso in modo misterioso mentre cercava Zeta nell'Amazzonia, insieme al figlio e a un giovane esploratore. La vita di Percy Fawcett è un mix di esplorazioni, avventure e mistero, che ha ispirato molte delle storie di Indiana Jones nel cinema.
1: Mix by Richard Chu.

0: Father's Day at Lowe's. Tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool when you buy a Craftsman V20 charger with 2 amp hour and 4 amp hour batteries. Plus, get a free DeWalt power tool when you buy a select 20 volt max XR 4 amp hour battery kit. Dad knows our best lineup is here at Lowe's. Valid through 7/14 while supplies last. Selection varies by location.
1: With the news, con Marco Veronese, su Radio Motofortis.
2: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Su Radio Motofortis.
3: A Moto News non si parla solo di moto, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote, più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici, non è vero Marco?
4: Sì Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece cucina da campo.
3: Beh, sicuramente è importante anche la preparazione e la messa a punto di questi furgoni che tutte le volte vengono messi a dura prova. Senti, prima di ogni missione quindi cosa succede a questi furgoni?
4: Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili, e a tal proposito su Roma abbiamo il nostro amico, il nostro punto di riferimento che da molti anni ci supporta e sopporta, che è la concessionaria Iveco Strappini di Orte, che pazientemente e con molta professionalità ci risolve i problemi, come ad esempio al rientro dall'ultima missione in Africa, in cui tutti i mezzi sono stati messi a dura prova, sono stati massacrati, ma in particolare i furgoni hanno sofferto più di tutti. Quindi poter contare su un'assistenza meccanica di qualità è indispensabile e fondamentale.

0: Il tuo weekend estivo è solo su Radio Moto for Peace.
1: Il tuo weekend estivo, yeah, è con Radio Moto for Peace. Sì.
0: La radio senza frontiere.

portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù.

Eccolo, ora abbiamo bisogno di voi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via. Ok?

0: Il mio nome è Bond, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Bond, James Bond, Bond.
0: No, James...
1: Allora, nome?
0: James, James Bond.
1: Cognome?
0: Bond.
1: Ah, James, James Bond, Bond.
0: No, James è il nome, James Bond.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri. E la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
2: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
2: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della

0: Via della Seta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
1: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
2: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
1: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.
2: Diario di bordo del 2004.
3: Quaderno di bitacora 2004. 2004
4: Logbook. Alle 7 del mattino siamo già a Tangeri. Il nostro viaggio è ormai agli sgoccioli. Attraversiamo la Spagna, dove a Barcellona lasciamo il nostro amico Celestino. L'emozione è forte. 40 giorni di viaggio, 40 giorni vissuti insieme attimo dopo attimo, chilometro dopo chilometro, imprevisto dopo imprevisto. Il deserto, la pioggia, il freddo dell'Atlante e la gioia nella provincia di Kenitra ci hanno unito in questa avventura. Lasciamo Fefè nella sua Torino, Oriella a Padova e noi, ormai stanchi ma appagati, concludiamo il nostro viaggio a Roma dopo aver percorso oltre 10.000 chilometri. Quella che vi abbiamo raccontato è solo una delle grandi avventure di solidarietà e speranza che l'associazione Moto for Peace ha compiuto fino ad oggi. Altre si sono avvicendate, ma soprattutto altre ne verranno. Si spengono i motori, si chiude un capitolo, ma gli uomini di Moto for Peace sono già pronti ad aprirne uno nuovo.

cos'è normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai? Pronta? Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai chakra completamente spaiati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.

0: entra in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.

0: E prima di proporvi la prima new entry di questa World Parade di giugno 2026, vogliamo ricordare un'azione importantissima che ogni cittadino italiano che ci ascolta può fare. Un gesto completamente gratuito, ma fondamentale per supportare le missioni umanitarie di Moto for Peace che si susseguono con amore e dedizione da ormai 25 anni. Parliamo della possibilità di devolvere il vostro 5 per 1000 a Moto for Peace. Carta e penna dunque alla mano, prendete nota del nostro codice fiscale, che è il seguente: 97 28 79 80 581. Ripeto, 97 28 79 80 581. Ricordatevi che una vostra piccola azione può rendere immensa la nostra missione. E adesso andiamo avanti con la classifica. Questa volta a essere premiati sono i 212 utenti che si sono collegati al nostro sito ufficiale negli ultimi 30 giorni e, pensate, arrivano direttamente dall'affascinante skyline di Hong Kong.
1: World Parade number 9. The number one song in Hong Kong is Magnetic Illit.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: don't say no.
1: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
2: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
1: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
2: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
1: Grazie.

0: ben ritrovati, questa è la World Parade e io sono Richard Xu, come tutti i giorni qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e oggi di frontiere ne apriremo davvero tantissime. Dopo aver toccato il Giappone e Hong Kong, facciamo un salto a casa nostra, con 253 utenti che hanno fatto click sul nostro sito. Alla posizione numero 8 si classifica l'Italia, e lo fa con una canzone che si sposa davvero alla perfezione con questo inizio d'estate, una ventata di freschezza, ritmo e calore, ma anche cultura e tradizione. Alziamo il volume, per l'Italia c'è Serena Brancale con Al mio paese.
1: World Parade number 8. The number one song in Italy is Al mio paese, Serena Brancale.

0: Ma guarda, guarda che stranezza, dopo mesi e mesi di presenza fissa in alta classifica sino a sfiorare il podio, questo mese la Cina perde ben due posizioni, ritrovandosi al settimo posto di questa speciale top 10. Nonostante la discesa, porta comunque a casa l'affetto di ben 326 utenti che si sono connessi al nostro sito. Mi auguro per loro che il browser cinese permetta la traduzione dei nostri caratteri, altrimenti sarà difficile che possano capire qualcosa. E insomma, comunque sia, resta sempre un risultato importante proprio mentre la nostra rotta umanitaria guarda verso i suoi confini. E allora andiamo a vedere cosa succede in classifica.
1: World Parade number 7. The number one song in China is Jay Chou, Who Cares?

0: 向所有在中国和台湾的听众问好。你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
1: È in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Questa è la classifica di Radio Moto for Peace in una edizione davvero speciale. Sì, perché al termine della nostra top 10, come vi abbiamo già anticipato, scopriremo insieme le canzoni che vanno per la maggiore nei paesi che il team di Moto for Peace attraverserà durante l'attuale missione umanitaria, un'avventura pazzesca che vi racconteremo nei nostri speciali qui su Radio Moto for Peace. Ma torniamo alla classifica. Al sesto posto ritroviamo un paese che guadagna terreno e sale di una posizione. Stiamo parlando del Regno Unito.
1: World Parade number 6. The number one song in UK is Fisher and Tones and I, Favor.
2: He said, tell me your vision, all of your heavens are sin.

0: classifica. Prima di tutto un caro saluto a tutto il team di Moto for Peace, già impegnato nella missione Mongolia 2026. Si tratta di una missione umanitaria patrocinata dal Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera, con la collaborazione tecnica di Kaberg, Mitex, Trappini, Lema e Partex. Il fine di questo viaggio è sostenere i progetti educativi e sanitari della ONG Asia in Mongolia. Sarà anche questo, come tutti gli altri, un viaggio lungo e faticoso, ma straordinario. Noi cercheremo di seguirlo e di raccontarvelo periodicamente con i nostri speciali qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. E adesso palla al centro, atterriamo a Singapore, dove ci attende Shakira.
1: World Parade number 5. The number one song in Singapore is Shakira and Burna Boy, Die Die.

0: 14 utenti francesi sono già tantissimi, ma occhio ai numeri che vi sveleremo d'ora in poi. Siamo sul podio e stiamo per incontrare praticamente i very big. Al terzo posto infatti si piazza la Germania, che da sola totalizza la bellezza di 1699 utenti che hanno navigato tra le numerose pagine del nostro sito motoforpeace.it.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Apache 207 Wolken.

0: ein Gruß an alle deutschsprachigen Freunde.
1: Radio Moto for Peace, der Sender ohne Grenzen.
2: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
3: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
2: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
3: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
2: Grazie.
4: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
5: 3 employees and 2 work trucks.
4: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
5: They sure are.
4: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
5: Shockingly low, huh?
4: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
5: I got it.
4: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: This is the World Parade.
8: Saliamo ancora perché la stabilità regna sovrana anche sul secondo gradino del podio, alla posizione numero 2. Ecco riapparire la Danimarca, che resta saldamente ancorata alla sua medaglia d'argento. In questo caso gli internauti sono ben 3.895, un numero ancora maggiore rispetto al mese di maggio, e la canzone che la rappresenta l'avrete forse già ascoltata all'Eurovision Song Contest 2026.
9: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Søren Tobegaard Lund, Fabi Gojem,

0: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10 il Giappone, che resta stabile, mentre l'unica nuova entrata l'abbiamo trovata alla nona posizione grazie ad Hong Kong. Invece all'ottava posizione l'Italia, che guadagna un timido posticino, mentre ne perde due la Cina, che è settima. Sesto posto per il Regno Unito, che avanza di un posto, mentre indietreggia di uno Singapore, per dare spazio alla Francia in ascesa di due posti al quarto. Il podio resta intatto, con la Germania al terzo posto, la Danimarca al secondo e ancora una volta regina incontestabile della classifica, con oltre 4.500 utenti, gli Stati Uniti d'America.
1: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Choosin' Texas.

0: Greetings to our friends listeners who listen Radio Moto for Peace from the United States.
1: Radio Moto for Peace. The radio without frontiers. Without frontiers.
2: This is the World Parade new hit.
3: Bene, con questa canzone tipicamente statunitense si conclude la nostra classifica, ma adesso lasciamo spazio alla World Parade New Hit, che in questo periodo sarà interamente dedicata alla scoperta dei brani di maggior successo dei paesi che il team di Moto for Peace ha già attraversato, che toccherà nei prossimi giorni durante l'attuale missione in Mongolia. E infatti partiamo subito con una delle hit del momento in Turchia, la prima nazione dopo l'Italia a essere interessata dall'itinerario del viaggio in corso. A tal proposito, un grande abbraccio e saluto a Mehmet Özkokak.
4: The best hit in Turkey.

è in corso la missione umanitaria di Moto for Peace. Per ulteriori informazioni e per rimanere costantemente aggiornati, segui i nostri social e le rubriche speciali di Radio Moto for Peace.

0: Noi non lo diciamo solo per dirlo, ma è pura verità. Radio Moto for Peace è la radio senza frontiere. Dimmi la verità. Sì, sì, proprio tu. Su RTL 102.5 hai mai ascoltato una canzone di successo della Turchia? Oppure se vai su 105, ascolterai mai una canzone del Kazakistan? No, mai e poi mai. Noi siamo diversi, siamo speciali e lo siete anche voi che ci ascoltate. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione. Da Richard Show è tutto, ciao!
1: Auf Wiedersehen.
2: Mongolia 2026, la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
0: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e com'è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
3: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve. È un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
0: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
3: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rise, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
0: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto

0: con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
1: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. E un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di prenderci, di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
0: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
2: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Maxi Megamix, le canzoni che già conosci suonate in un modo diverso.
13: We will fill your world.
14: Veux quoi de ringard pour m'emmerder dans mon coin? Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule là si tu veux pas que je te la défonce. Allez viens, t'as envie de me cogner? Cogne, vas-y.
15: Qu'est-ce qu'il prend?
16: Bah c'est terminé, oui voilà c'est terminé. Moi je veux plus m'occuper de tout ça là, c'est fini, terminé. Tu comprends ce que je te dis là? J'en ai marre.
17: Eh ben viens te faire taire, Balboa, viens, allez, t'as peur.

0: Hello. I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
1: Best cheesesteaks in town.
0: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
1: They sure are.
0: We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
1: Not this onion I'm chopping?
0: It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
5: Diario di bordo del 2018.
6: Quaderno di bitacora 2018. 2018
7: Logbook. Edizione speciale di Anonimi della Fede in questo 15 maggio 2018. Vi dicevamo che in questi ultimi giorni il team è parecchio isolato, nessuna connessione internet, tantomeno copertura telefonica. I tralicci a quanto pare sono per terra, si trovano nel bel mezzo della savana angolana ed oggi avrebbero dovuto varcare il confine con lo Zambia via Chavuma. Ma quanto previsto dall'itinerario praticamente non è possibile. Abbiamo ricevuto un SMS da parte del capo spedizione Bernardo Lepore, che ci scrive che è impossibile continuare il viaggio. Per ben due volte sono rimasti insabbiati e di sabbia se ne prevede ancora per ben 200 km direzione frontiera, e pertanto si devia o si torna indietro per rientrare in Namibia e solo da lì provare a raggiungere lo Zambia. Quindi a questo punto non sappiamo bene quali strade percorreranno, e quindi situazione difficile. Sicuramente saranno anche stremati, conoscendo Dino, se si rinuncia ad andare avanti, ragazzi, è proprio perché è davvero impossibile e rischierebbero di restare bloccati in una zona che tra le altre cose è anche pericolosa per via degli sconfinamenti dei congolesi in quei territori. Bene, continueremo ad aggiornarvi come sempre stiamo facendo dal 19 aprile scorso, lo continuiamo a fare anche con la nostra app ufficiale, sui social, soprattutto Facebook, e qui su Radio Moto for Peace. Da Richard è tutto.

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: No, vabbè. Non ci credo, assurdo, ma tu sei...
1: Sì, sono dito nella...
0: Dito nella piega! Non ci credo, amore, come stai?
1: Pronta?
0: Beh, adesso mi devi fare una bella settimana di preparazione, eh? Energie? Positive? O no, negative?
1: No, oddio, perché...
0: Amore, sento che hai i chakra completamente sbagliati. Dimmi la verità, quando ti guardi allo specchio pensi, ammazza che schifo? Ma è assolutamente normale!
1: Hai solo bisogno di seguire la mia routine.
0: Segna. Sveglia alle 4:41. Così, per le 4:58 più o meno, sei pronta per farti una quarantina di flessioni in palestra, su una gamba sola, mi raccomando. Per le 5:22 ti puoi dedicare allo studio. Io, ad esempio, studio i Vangeli.
1: Oddio, con tutta questa roba mi sta venendo la tachicardia.
0: Tachicardia? Ma stai bene? Ti senti ansiosa? Ma lo mangi il kimchi? Guarda che i cibi fermentati sono l'unica cura naturale contro ansia e depressione. È scientificamente provato, altro che psicologo. Bevi kombucha e passa tutto.
1: Scusa, kimchi o kombucha?
0: E poi, non servirà sicuramente, ma male, male, male che vada... Te metti con trapper.
1: Un trapper? Ma tipo chi?
0: Ma sì, un trapper, uno di questi altri 1,60 con i tatuaggi in faccia, uno vale l'altro. Appena lo arrestano fai un bel libro sulla vostra relazione tossica e poi bam, pezzo reggaeton.
1: Ma devo scrivere proprio reggaeton, no?
0: Amore, sei splendida. Io però adesso ti devo lasciare che devo cominciare la lezione. Mi raccomando, ricorda, kombucha e reggaeton, è importante. Ragazzi, ripartiamo dal cedro astrale, tutti insieme.

Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te. Si vive di più andando 5 minuti al massimo su una moto come questa di quanto non faccia certa gente in una vita intera. Marco Simoncelli.

0: Dietro le storie della musica.
1: Una pagina particolare della nostra rubrica non poteva non parlare di un capostipite, di un discografico, di un lungimirante come Brian Epstein. Nato il 19 settembre del 1934, mentre si occupava di uno dei negozi di dischi del padre a Liverpool, nel novembre del 61 un cliente gli chiese di May Bonnie, una vecchia registrazione tedesca dei Beatles. Scoprì che il gruppo era di Liverpool ed era interessato. Andò a sentirli al Cavern Club, divenne il loro manager e gli fece cambiare vestiti e lavorò diligentemente per procurare al gruppo più concerti e un contratto discografico vero. Il resto rimarrà nella storia. I Beatles saranno veramente la sua punta di diamante. Questa fu la sua prima esperienza come manager. Più avanti però si dedicò ad altri artisti locali, fra i quali Cilla Black, Jerry and the Pacemaker e Billy Kramer, e li portò tutti al successo internazionale. Quando il suo ruolo come manager dei Beatles divenne apparentemente eccessivo, cominciò a diversificare i suoi interessi, per esempio comprando il Savile Theatre di Londra per organizzare concerti rock. Il 27 agosto 1967, quando i Beatles erano a Bangor, nel Galles, con i Maharishi, Epstein morì a Londra per una dose eccessiva di droga. 4 anni dopo, John Lennon disse: «I Beatles non si sono sciolti per una lite interna. I Beatles si sono sciolti dopo che Brian è morto e non ce l'avremmo mai più fatta senza di lui». Let it be.
2: What the shit in hell's going on here?
3: Was die Franken schlabbeln?

0: la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e com'è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve. È un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon

0: inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
0: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto 4 Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto 4 Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rise, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
0: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia, invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto 4 Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
2: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3: 3 employees and 2 work trucks.
2: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
3: They sure are.
2: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
3: Shockingly low, huh?
2: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
3: I got it.
2: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: Radio Moto 4 Peace presenta
7: Coming Soon Radio.
6: Quotidiano di informazione cinematografica.
8: Wow. Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
11: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.

0: Nel 2005 Moto for Peace realizza il tour delle province italiane
1: attraverso
0: Roma, Gaeta, Napoli, Catanzaro, Messina, Palermo, Trapani, Cagliari, Oristano, Porto Torres, Genova, Torino, Aosta, Milano, Verona, Venezia, Arezzo.
1: Scopo della missione:
0: manifestazioni a favore di alcune associazioni che hanno promosso attività sportive di squadra dedicate ai giovani disabili. Tratto dallo speciale America Live, realizzata in occasione della missione umanitaria del 2016 nel Centro e Nord America. Benvenuti, questa è l'edizione targata 4 maggio 2016 di America Live, insieme a Richard, che immediatamente si collega con il presidente capo spedizione di Moto for Peace, che per l'ultimo giorno si trova ad Ottawa ed è pronto a partire per New York. Ultimamente è stato quasi impossibile poterlo intervistare, ma oggi lo abbiamo agganciato e non lo lasciamo più. Sono numerosi gli impegni, non è vero Dino?
2: Buongiorno Richard, oggi ad Ottawa è una bellissima giornata di sole, finalmente, che ne avevamo tanto bisogno. Mi scuso per il ritardo nei collegamenti, ma questi giorni sono stati veramente intensi, non abbiamo avuto un minuto libero nel vero senso della parola. Considera che da quando siamo arrivati in Canada, quindi a Toronto, siamo stati ospiti praticamente sempre, mattina, pomeriggio e sera, delle comunità di italiani all'estero, delle varie associazioni, carabinieri e militari in pensione e naturalmente della polizia.
0: Bellissimo, dai!
2: Sono stati dei giorni veramente meravigliosi. Eravamo a casa, non eravamo in Canada. Qui entri nei negozi, nei locali e tutti parlano italiano. Ti riconoscono subito, ti chiedono da dove sei, che fai, il vostro progetto. Poi quando gli raccontiamo del nostro progetto, che siamo venuti in moto da Panama fino a qui, stentano a crederci. E come dicevo, non abbiamo avuto un attimo libero. Poi c'è la visita alla città, ai musei, Toronto ha dei posti bellissimi, e poi Niagara, c'è stata questa escursione alle cascate del Niagara. Sai, uno sente sempre parlare del Niagara, lo studi fin da quando sei bambino sui libri, poi hai la fortuna di venire a visitare e ti rendi conto di che bellezza della natura è. Abbiamo incontrato il sindaco di Niagara, che è originario di Caserta. Qui la maggior parte delle cariche politiche, pubbliche, ma anche più grandi imprenditori, la maggior parte sono italiani, e questo è un motivo d'orgoglio per noi, credo, per il nostro paese.
0: Senti, mi racconti cosa è successo il primo di maggio, perché è importante?
2: Il primo maggio l'abbiamo festeggiato insieme alla polizia canadese, perché il primo maggio è la festa della polizia, ovvero la prima domenica del mese di maggio è la festa della polizia canadese, e noi siamo stati invitati a partecipare alla sfilata, dove erano presenti circa 5.000 poliziotti provenienti da tutto il Canada, dagli Stati Uniti e da alcuni paesi dell'America Centrale. Quindi per noi è stato un grande onore.
0: Senti, invece il trasferimento da Toronto ad Ottawa come è andato?
2: È stato un trasferimento molto impegnativo, perché ha piovuto per 445 chilometri in maniera incessante, faceva molto freddo.
0: Senti, una curiosità, le tute da pioggia hanno tenuto?
2: Purtroppo le nostre tute da pioggia nella maggior parte dei casi non ha tenuto, quindi siamo arrivati come pulcini qui ad Ottawa. Ieri abbiamo avuto l'incontro con il nostro ambasciatore presso la residenza, dove c'erano presenti anche qui le varie associazioni di italiani, ma anche rappresentanti della polizia. C'è da dire che l'ambasciatore italiano qui ad Ottawa, il dottor Cornado, è stata la prima persona a rispondere al nostro appello, quindi la prima persona ad organizzare per noi degli incontri, e quindi gli dobbiamo veramente tanta riconoscenza, quindi grazie ancora. C'è da dire anche che i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono dei veri fuoriclasse, veramente. E quindi niente, oggi, come dicevo, la giornata si apre con una giornata di sole stupenda. Oggi abbiamo un incontro con il capo della polizia di Ottawa Poi parteciperemo ad alcune esercitazioni di poliziotti che stanno frequentando un corso di motociclismo e la sera saluteremo la città con il nostro ufficiale di collegamento.
3: Quindi oggi partenza per...
2: Faremo tappa a New York, dove saremo fermi una settimana, ma perché dobbiamo appunto sbrigare le formalità doganali per far entrare i nostri mezzi in patria. Un caro abbraccio, a presto.
3: Grazie ed un abbraccio a te e a tutto il team. Si conclude così questa edizione di America Live. Da Richard è tutto.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Ci sono artisti che nascono con un talento evidente e poi ci sono quelli che, oltre al talento, costruiscono una carriera fatta di scelte coraggiose, cambi di rotta e continua ricerca musicale. Bene, John Mayer appartiene decisamente a questa seconda categoria.

Nato a Bridgeport nel Connecticut, Mayer nasce ascoltando Steve Ray Vaughan, Eric Clapton, Jimi Hendrix e proprio guardando un concerto in TV che decide di prendere in mano una chitarra e da lì non la lascerà mai più. Dopo un periodo di studi a Berklee College of Music, che abbandona presto, si trasferisce ad Atlanta, dove inizia a suonare nei locali e a farsi notare per una combinazione piuttosto rara. Grandi doti tecniche alla chitarra e una scrittura pop immediata, emotiva ed accessibile. Il primo vero punto di svolta arriva nel 2001 con l'album Room from Squares, un debutto che colpisce nel segno, melodie radiofoniche, testi intimi, una voce riconoscibile.

due anni dopo pubblica Heavier Things, che conferma il successo commerciale ma mostra anche un artista in evoluzione. Dietro le canzoni romantiche si intravedono già la voglia di andare oltre la semplice etichetta di cantautore da classifica, e infatti il vero cambio di passo arriva nel 2006 con Continuum.

molti fan e critici è questo il suo capolavoro. Qui Mayer abbraccia apertamente il blues, il soul, mettendo la chitarra al centro del progetto. I brani diventano più maturi, più sound, più caldi e la sua identità artistica finalmente completa. Non solo pop star, ma musica a tutto tondo. Questo periodo gli vale anche importanti riconoscimenti, inclusi diversi Grammy Awards, che certificano il suo passaggio da idolo radiofonico ad artista rispettato. I wanna-

Dyer non è mai stato uno che resta fermo. Negli anni successivi sperimenta, collabora con grandi nomi del blues e forma anche la John Mayer Trio, progetto più ruvido e orientato all'improvvisazione. Parallelamente continua a pubblicare dischi solisti, esplorando territori sempre diversi. Un altro momento chiave arriva nel 2012 con Born and Raised. Qui il suono si fa più folk, più country, le atmosfere diventano più intime e riflessive. È insomma un John Mayer diverso, più introspettivo, che racconta la crescita personale, le fragilità e il rapporto complicato con la fama.

questo periodo affronta anche seri problemi alle corde vocali che lo costringono a fermarsi per un po'. Un'esperienza difficile che però segna profondamente la sua scrittura e il suo approccio alla musica. Quando torna lo farà con maggior consapevolezza e una nuova serenità musicale.

Negli ultimi anni John Mayer continua a muoversi tra album solisti, tour mondiali e collaborazioni prestigiose, dimostrando una cosa molto chiara: non ha mai smesso di studiare la musica, di mettersi in discussione o di cercare nuove strade. Oggi John Mayer è considerato uno dei chitarristi più influenti della sua generazione, un artista capace di riempire stadi con ballate pop e la sera dopo salire su un palco blues club con una Stratocaster e improvvisare per 10 minuti. Forse è proprio questo il segreto della sua carriera: non scegliere mai una sola identità. Cantautore romantico, chitarrista blues, autore introspettivo, performer carismatico, John Mayer è tutte queste cose insieme, ed è per questo che a più di 20 anni dal suo debutto continua a parlare a pubblici diversi, attraversando generazioni e generi musicali, restando sempre riconoscibile ma mai prevedibile. Questa era la storia di John Mayer e quella di un musicista che ha trasformato il talento in un viaggio e ogni album in una nuova tappa.

0: ancora notte quando lasciamo Playa del Carmen, dove ci ha raggiunto dall'Italia Veronica, che ha portato con sé i ricambi per la riparazione del furgone. Ci lasciamo alle spalle il Quintana Roo per entrare nello Yucatan e raggiungere Mérida. Ma sulla nostra direttrice c'è Chichen Itza, il più grande complesso archeologico maya presente in Messico. Il sito si estende su una superficie di circa 3 km quadrati ed è perfettamente conservato. Dal 1988 è diventato patrimonio dell'umanità UNESCO e dal 2007 è stato inserito tra le 7 meraviglie del mondo moderno. Merita senza dubbio una visita. Parcheggiamo nei pressi dell'ingresso del sito, acquistiamo i biglietti e ci immergiamo nella storia del popolo Maya. Si insediarono in Mesoamerica, dove svilupparono una civiltà nota per l'arte e l'architettura, ma soprattutto per la matematica, l'astronomia e per l'unico sistema conosciuto di scrittura sviluppato nelle Americhe precolombiane. Per visitare tutto il sito ci vorrebbe un intero giorno. E come ormai sapete, con noi il tempo è tiranno. E così ammiriamo il castillo, la splendida piramide a gradoni tempio di Kukulkan, costruito tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. L'osservatorio astronomico El Caracol, costruito con le porte allineate con la posizione del sole sull'equinozio di primavera. E infine il campo del gioco della palla, lungo 166 metri, largo 68, con i muri di chiusura dei lati lunghi, alti 12 metri, che sorreggono al centro anelli di pietra intagliati con figure di serpenti intrecciati. La squadra vincente era quella che faceva passare la palla più volte nel cerchio, mentre i perdenti venivano sacrificati agli dèi. Lasciamo Chichen Itza e riprendiamo la strada verso Mérida. Da Playa del Carmen la distanza non è molta, circa 330 km che percorriamo in poche ore. Complice la partenza all'alba, riusciamo ad arrivare in città prima dell'ora di pranzo. Mérida è la capitale dello Yucatán, fondata dallo spagnolo Francisco de Montejo de León nel 1542. Conta oggi circa 1 milione di abitanti e conserva ancora oggi alcuni tratti coloniali. È una città viva, trafficata e piena di turisti. Il mercatino rionale offre di tutto. Si può acquistare qualsiasi cosa e con pochi soldi si possono mangiare semplici specialità locali. Otto e 30 del giorno seguente. Primo appuntamento. Appuntamento inatteso. Un invito a colazione da parte del capo della Polizia Federale dello Yucatan. Le notizie corrono veloci. Ha saputo che stiamo attraversando la sua giurisdizione e vuole incontrarci.
1: Radio Moto for Peace. La radio senza frontiere.
2: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.

Mi serve un poco d'acqua nella Clio rossa senza più portiere. Chiudi a chiave quella bocca. È tardi, sì, ma non importa. È bello camminare insieme. E siamo i primi del 2000 e nessuno è in grado di pensare

0: non ho più nulla da guardare. Il viaggio è lungo e si ritorna, ormai è passata qualche ora da mi sono innamorato al mare.
1: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
2: Poetry, mate.
1: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
2: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
1: Ah, beautiful saying. You come up with that?
2: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
1: Tomato, tomato.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
5: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
6: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: Oggi a Moto News c'è la Benelli TRK 800 2023.
2: Moto News.
3: Moto News.
1: La Benelli TRK 800 è una nuova moto adventure della casa del Leoncino, che è stata presentata con grande entusiasmo al pubblico alla Fiera ECMA di Milano. Il design moderno e sinuoso è stato creato in Italia nel centro stile Benelli e mantiene il family feeling della TRK 502 e della TRK 251. La TRK 800 rappresenta un'area frontale con forme più affusolate e fanali a doppia arcata full LED abbinati a luci diurne, un'ampia protezione aerodinamica, comfort per il pilota e il passeggero, un serbatoio da 22 litri di capacità e un display TFT a colori da 7 pollici ad alta risoluzione. Il motore è un bicilindrico parallelo 4 tempi da 750 cc raffreddato a liquido che produce 76,2 cavalli di potenza a 8500 giri e 67 Nm di coppia massima a 6500 giri.
0: Moto News e Marco Veronese torneranno in onda tra meno di un'ora e con altre novità su Radio Moto for Peace.
4: Alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione. One,
5: two, three. Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
6: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Garduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.
2: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
3: Attraverso
2: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
3: Scopo della missione:
2: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
2: State ascoltando Radio Moto for Peace, una web radio no profit, collegata all'associazione Moto for Peace, iscritta come ente terzo settore della Repubblica Italiana. L'associazione e questa web radio non lucrano, ma donano. Dal 2001 si impegnano ad organizzare missioni umanitarie in tutto il mondo.
1: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
3: Spazio, ultima frontiera.
4: Questi sono i viaggi della nave stellare
5: Enterprise, nella sua missione diretta
6: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
7: e di nuove civiltà,
8: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
1: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
9: Sei sicuro che tuo figlio abbia l'età per i social network? A seguito del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, TikTok sta chiedendo agli utenti italiani di indicare la data di nascita per evitare che si iscrivano i minori di 13 anni. È il momento di stare vicini ai nostri figli e controllare che non diano false informazioni. Se non ha l'età, i social possono attendere. www.gpdp.it/minori

Benvenuti a Behind, il format in cui andiamo dietro le quinte delle vite che hanno lasciato un segno nella musica e nella cultura. Oggi vi porto dietro la voce intensa, ruvida, verissima di Tracy Chapman. Tracy nasce il 30 marzo 64 a Cleveland, in Ohio. Cresce in un contesto semplice con una madre che la incoraggia a leggere, a pensare in grande e soprattutto ad ascoltare. È proprio la madre a regalarle la sua prima chitarra. Quando Tracy ha 8 anni è lì che nasce l'idea che la musica possa essere uno strumento non solo di espressione, ma anche di cambiamento. Durante l'adolescenza affronta episodi di discriminazione razziale, difficoltà economiche, due elementi che ritorneranno spesso nei suoi testi, sempre diretti, mai urlati. Tracy impara presto che si può gridare anche senza alzare la voce. Ottiene una borsa di studio e si trasferisce a Boston, dove frequenta la Tufts University, studiando antropologia e africologia. Suona nei locali, per strada, nei campus universitari con la chitarra, con cui ha sempre una presenza scenica apparentemente timida ma magnetica. La sua voce attira l'attenzione di chi passa, finché qualcuno non si ferma davvero. Quel qualcuno è uno studente che rimane folgorato dalla sua musica. Parla di lei al padre, che lavora nell'industria discografica. Di lì nasce un incontro che porta Tracy a firmare con la Elektra Records. È il 1988, l'anno in cui tutto cambia. Il primo album si intitola semplicemente Tracy Chapman, nessun fronzolo, solo un nome. Dietro c'è una canzone incredibile, Fast Car, una delle canzoni più riconoscibili nella storia recente, una storia di sogni semplici, fuga, povertà, speranza, disillusione. Non un inno urlato, ma un racconto sussurrato.

Il disco vende milioni di copie, conquista classifiche in mezzo mondo e porta Tracy Chapman a vincere diversi Grammy Awards, tra cui miglior artista esordiente. In un'epoca dominata da sintetizzatori e produzioni patinate, arriva lei con la sua chitarra acustica, voce nuda, testi sociali. Sembra fuori moda, ma in realtà è fuori tempo. Un momento simbolo della sua carriera è il Mandela Day a Wembley nel 1988. C'è un problema tecnico con la strumentazione di un altro artista e serve qualcuno che salga sul palco a riempire il vuoto. Tracy prende la sua chitarra, si siede e suona. Silenzio. Poi applausi, scroscianti. Milioni di persone davanti alla TV scoprono la sua voce, proprio così come per caso, senza effetti speciali. Negli anni poi pubblicherà altri album importanti, tra cui Crossroads, e soprattutto nel 95 New Beginning, che contiene Give Me One Reason, brano blues che diventa uno dei suoi più grandi successi e le fa vincere un altro Grammy.

Dietro alla cantautrice c'è quindi un impegno costante. Tracy Chapman è riservata, schiva, lontana dai riflettori, ma molto presente nelle battaglie sociali. Si schiera per i diritti umani contro il razzismo, contro la violenza sulle donne, per l'educazione e la giustizia sociale. Collabora con organizzazioni come Amnesty International e partecipa a concerti benefici e a campagne globali. La sua forza è questa: non usa la celebrità per costruire un personaggio, usa la musica come spazio civile, non spettacolarizza, non predica. Racconta.

Dicevamo, Tracy Chapman non ama il clamore e forse è proprio per questo che il suo segreto ha avuto un fascino particolare. È una voce che non ti afferra per le spalle, ti cammina accanto, ti racconta storie di persone comuni, di sogni reali, di rivoluzioni silenziose. Dietro quella chitarra semplice, quel suo timbro inconfondibile vocale, c'è una verità però che non passa di moda, e cioè la musica può cambiare le cose e questo può farlo anche senza gridare.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Sanzione amministrativa prevista in Italia per l'eccesso di velocità. Se superi il limite di non oltre 10 km orari, sanzione da 41 a 168 euro.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Diario di bordo del 2016.
4: Quaderno de bitácora 2016.
5: 2016 logbook.
6: Ben ritrovati ad America Live, ancora news sulla missione umanitaria 2016 di Moto for Peace che pian piano volge al termine. Tra 10 giorni tutto il team rimetterà piede in Italia dopo 2 mesi di missione nel centro e Nord America. Ieri hanno lasciato la bellissima Toronto ed hanno raggiunto la capitale del Canada, Ottawa, che per popolazione è la 4ª città nazionale dopo Toronto, Montreal e Calgary, se si esclude la popolazione della grande Vancouver, ed è anche 4ª come area metropolitana. Ma ascoltiamo questo, in questo collegamento che poi si è interrotto, con Bernardo, quindi con Dino, e di seguito invece avremo Marco. Pronto? Ciao Dino. Allora, dopo gli USA e Detroit, com'è il Canada?
7: Buongiorno Richard. Eh sì, allora siamo qui in Canada, siamo arrivati da Detroit e abbiamo trovato un ambiente accogliente, familiare. Siamo arrivati a Toronto, che c'è stata una grande festa perché le rappresentanze sia diplomatiche che di polizia avevano preparato a lungo
6: il ricevimento, sì, che abbiamo visto tramite le foto e che è stato bellissimo. Ma presto torneremo a collegarci con Dino, come vi dicevo abbiamo avuto una difficoltà in questo collegamento, intanto ne approfittiamo perché abbiamo Marco in linea. Allora, i mezzi dal grande caldo del Centro America al freddo del Nord America, come vanno adesso?
8: Sì Richard, effettivamente dopo Città del Messico, dopo la riparazione che abbiamo eseguito lì sul posto, i mezzi sono

0: portati benissimo. E, diciamo, la moto di Norbert che prima causava quei fastidiosi problemi di erogazione e di spegnimenti improvvisi, diciamo, da quando siamo partiti da là, questo problema non si è più verificato, per cui diciamo che incrociando le dita, a parte che adesso mancano più o meno un migliaio di chilometri all'arrivo, i mezzi si sono comportati bene e presumo che non ci siano più inconvenienti.
1: Senti, e tu con la guida del furgone come stai vivendo questa missione?
0: Sì, e guidare il furgone ovviamente, come tu ben sai, è tutt'altra cosa che la moto. Si vive il viaggio in una maniera completamente diversa. Si è meno immersi nell'ambiente che ti circonda, per cui vivi quasi in un ambiente asettico rispetto che utilizzare la moto. Però diciamo che comunque me la sono messa via, nel senso che alternativa non ce n'è. Anche se da oggi in poi guiderò la moto di Celestino, per cui insomma mi rifaccio un po' del tempo perduto. E comunque devo sempre pensare che sto facendo un viaggio con mia figlia a fianco, e quello mi ripara di tutti i problemi che abbiamo avuto durante il viaggio. Ciao Richard.
1: Ciao a te fratello e buona continuazione. Certo è che non ti invidio per la moto che ti appresti a guidare, ma poi mi racconterai. Da Richard è tutto.

0: Hot music in the mix with your favorite DJ.
1: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: È il 1980, George Benson è un virtuoso della chitarra jazz. Quincy Jones, abile produttore discografico, leggendario, è investito da un'idea. Chiama al telefono Red Templeton, uno che nella sua lunga carriera ha scritto canzoni come Rock With You o Thriller per Michael Jackson e altri. E gli dice: facciamolo diventare un artista a tutto tondo. Facciamolo diventare una hit da milioni di copie vendute. Give Me The Night con una ritmica e una musicalità da jazz, ritmo disco e di classe pop, Quincy Jones ha l'intuizione giusta. Diceva: George canta come suona e suona come canta. Non a caso in questo brano la sua voce e la sua chitarra si rispondono in un dialogo tra uomo e strumento, tecnica che poi userà in seguito e sarà il suo marchio di fabbrica. Ma sarà proprio per questa tecnica che nascerà la magia. Give Me The Night scalerà le classifiche di tutto il mondo, portando all'artista anche un Grammy Awards, e che ancora oggi è considerata un capolavoro. Per questo album verranno oltretutto impiegati grandi musicisti, da Herbie Hancock a David Foster, da George Duke a Patty Austin. Eleganza, groove e talento puro. George Benson non ha però suonato solo una hit, l'ha scolpita nella roccia musicale.

0: Moto for Peace, Mongolia 2026.
1: È la nuova missione di Moto for Peace. Per dettagli e informazioni, vai sul nostro sito o sulla nostra app.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Benvenuti, ben arrivati, ben trovati, bentornati in questo mio nostro mercato delle emozioni, delle sorprese, delle visioni, delle chimere, delle canzoni che sta qui da 50...
1: Il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Torniamo a noi. Indossate le divise, sempre più provate dalle sabbie del deserto, incontriamo il capo della Polizia Municipale. Lo incontriamo nel suo studio, dove ci racconta la giovane storia del corpo di polizia. Non hanno grandi risorse, il personale è poco, ma tutti si impegnano a fondo. Ci chiede un aiuto in mezzi e materiali, e noi ci impegniamo a rappresentare questa richiesta presso gli organi italiani preposti, non potendo agire personalmente. Il tempo vola e tornati a vestire i panni del motociclista, come spesso succede, ecco comparire la missione nella missione. Tommaso ha adottato una bambina a distanza e a soli 200 km dalla capitale, nel villaggio di Leo, si trova la struttura dove è ospitata. Abbiamo recuperato del tempo sulla tabella di marcia e ci sembra doveroso accompagnare Tommaso aggiungendo ancora un'esperienza al nostro viaggio. Ci fa strada Jonas, collaboratore della ONG Shalom, e così raggiungiamo il villaggio. Leo è un piccolo agglomerato di case, un paesino di frontiera, uno di quelli dove non c'è nulla. Imbocchiamo uno sterrato e improvvisamente ci troviamo davanti a decine di bambini che intonano una canzone per noi.

Tutti hanno in mano una bandierina bianca. Sono i bambini di Shalom. Un attimo dopo il rompete le righe, sono tutti intorno a noi. Hanno tra i 6 e i 12 anni. Molti di loro sono orfani e altri percorrono a piedi più di 10 km al giorno per venire a studiare in questo centro dai villaggi limitrofi. Tommaso finalmente conosce la sua bimba. Non riusciamo a capire chi dei due sia più emozionato. Nessuno di noi era pronto a questa esperienza. È come un pugno nello stomaco che improvvisamente ti riporta alla realtà di questi luoghi. Entriamo in aula.

0: Jonas ci racconta la storia di Shalom. E suor Margherita ci ringrazia per essere qui. I bambini ci osservano e viviamo uno dei momenti più toccanti della nostra missione nel cuore dell'Africa.
1: È molto commovente, eh? Tante volte c'è diffidenza quando si fanno delle offerte, perché uno pensa sempre, chissà questi soldi dove vanno a finire. Poi quando riscontri queste realtà vedi che ce ne vorrebbero chissà quanti. Bisognerebbe avere più fiducia nelle persone che sono impegnate in queste realtà tutti i giorni, sia quelli che lavorano in Italia, sia quelli che lavorano qua sul posto. Adesso conosciamo questa realtà, la possiamo raccontare, possiamo invitare le persone a dare un aiuto, lo faremo noi stessi oggi. È importante.

città, con il traffico in centro, questo letto è una metropoli che non

0: la missione umanitaria di Moto for Peace. Le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e come è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa a pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri. E la cosa strana è che fuori si vede la neve, è un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team, che come sappiamo si rinnova di missione in missione, mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
2: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rize, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere questa esperienza assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
2: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. E un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta, Caserta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti.
3: Radio Moto for Peace presenta
4: Coming Soon Radio.
3: Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: È giunto il momento di ascoltare Radio Tanto Tempo Fa, spezzoni di trasmissioni radiofoniche di un tempo, andate in onda su delle radio che oggi non esistono più. In questa edizione, Richard Hsu è su Radio Energy.
16: Metropolis! Tutto ciò che vi siete persi di Richard Hsu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'Anno su Radio Energy dal 19 al 24 agosto alle 10. Metropolis! All the best!
17: E dal 26 agosto, Metropolis torna in diretta via satellite da Milano.

Beh, noto che sono ancora molto richieste le lollipop per il DJ anche tu, le fanciulle con Batte Forte, grazie a Teresa che ha lasciato la sua richiesta in voce qui sulla segreteria telefonica e quindi allo 0965 30 78 69. Manca ormai una settimana per dare il benvenuto ufficiale all'estate 2002 e a questo proposito mi chiedevo se anche nel sud Italia, in particolare nella vostra città di Reggio Calabria o comunque nello stretto di Messina, sia sentito e soprattutto atteso così come lo è intensamente a Milano, dove in questi giorni la gente sembra più impazzita e stressata del solito. Infatti secondo me, e tra l'altro ve lo dico perché comunque abito il capoluogo lombardo da ormai 14 anni, posso sostenere che i milanesi si stressano particolarmente di più con i primi caldi di giugno, ma anche nelle settimane che precedono il Natale. Sono, insomma, i momenti peggiori dell'anno per fare un salto in questa città. Quindi ve lo sconsiglio vivamente, ma che ineducato, non mi sono neanche presentato. Buongiorno cari amici. Sono Richard Chu, la nuova voce di Radio Energy in collegamento da Milano appunto per questa quarta puntata di Metropolis. Come al solito nel nostro contenitore, oltre a news e curiosità, c'è la grande musica protagonista assoluta come sempre nella programmazione di Energy e che andremo ad apprezzare insieme tra un

0: E stavo riflettendo, cari amici, che oggi è giovedì 13 giugno e quindi c'è una partita tanto attesa, Messico-Italia. Tutto questo accadrà alle 12.30 in Giappone. Nello stesso momento ci sarà altre due squadre che si affronteranno per questi mondiali di calcio, vale a dire Ecuador-Croazia. Speriamo bene, incrociamo le dita per l'Italia. A proposito di Italia e di mondiali, un imprenditore giapponese specializzato nella distribuzione e produzione di biancheria intima femminile ha ideato e messo in commercio, appunto in occasione di questi mondiali di calcio, uno speciale modello di reggiseno battezzato colpo di testa. Questo particolare reggiseno, fabbricato in poliestere e di colore verde per ricordare il terreno dei campi di calcio, e sulle sue coppe sono disegnati due palloni da calcio trattenuti da una rete bianca del tutto simile a quella utilizzata nelle porte vere, insomma una culotte sempre rigorosamente di colore verde e con un terzo pallone a scacchi ingresso sul retro. Completa quindi il raffinato modello. Il colpo di testa, secondo le nostre informazioni, sarà venduto, almeno per il momento, solo a Tokyo al prezzo di 544 euro. Beh, insomma, costano pure tanto, eh?
1: Avete ascoltato Radio Tanto Tempo Fa. In questa edizione, Richard Shue nel 2001 su Radio Energy.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
5: Diario di bordo del 2014.
6: Quaderno de bitácora 2014.
7: 2014 Logbook.
8: La Cina è davanti a noi. Ancora pochi chilometri sulle strade kazake prima di raggiungere il confine. Ci siamo. I tempi di attesa non sono lunghi in frontiera. Le targhe da apporre sopra quelle italiane sono già pronte. Giusto il tempo di montarle e in tutta fretta ci mettiamo in marcia. Anche se da diversi giorni abbiamo lasciato il continente europeo, solo ora ci sentiamo veramente in Asia. Scenderemo ancora verso sud-est per raggiungere la regione del Tibet e spingerci fino al villaggio di Dangche, dove porteremo a termine la nostra missione di solidarietà. Attraversato il confine, tutto è cambiato. Strade, vegetazione, suoni, colori e 6 ore di fuso orario. Cominciamo a salire in quota. Le strade sono migliori di quelle del Kazakistan, ma restano poco agevoli e dobbiamo fare molta attenzione agli animali. Sembra che i cammelli da queste parti non usino attraversare sulle strisce pedonali. La notte arriva presto. Dormiamo nei pressi di un villaggio sulle rive del lago Salimu'u e ci godiamo un paesaggio di rara bellezza. Ripartiamo di buon'ora. Le tappe si allungano. Abbiamo perso molto tempo in Kazakistan e dobbiamo recuperare chilometri. La nostra roadmap non prevede percorsi battuti dai turisti e suscitiamo molta curiosità tra la popolazione locale ad ogni sosta. La lingua non ci aiuta in nessun modo, ma a gesti riusciamo a farci capire.

0: Nel 2007 Moto for Peace realizza la missione Sudamericando attraverso Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di 4 centri di attenzione integrale, assistenza per bambini in scuole pubbliche nella città di Quito in Ecuador.

0: la missione umanitaria di Moto for Peace, le ultime notizie con Richard Hsu.
1: Aggiornamento del 5 giugno 2026 e per il team di Moto for Peace è tempo di fare sul serio. Si è conclusa infatti la prima vera tappa di questa incredibile missione umanitaria, 320 km nel cuore della Turchia, da Mersin a Kayseri. I motori sono caldi ed è giunto il momento di dare la voce ad una delle grandi novità di quest'anno. Per la prima volta si unisce alla nostra grande famiglia un amico altoatesino. Diamo il benvenuto a Didi. Ciao Didi, innanzitutto come stai e com'è andata questa prima giornata in sella per la Mongolia?
2: Ciao a tutti. Allora, oggi abbiamo fatto la prima tappa, abbiamo percorso circa 320 km, siamo arrivati qua vicino a Kayseri. Le strade sono state molto belle, direi. Ho fatto anche una pausa pranzo. Adesso siamo praticamente arrivati presso un alloggio della polizia turca, un police hotel. Siamo a 2200 metri e la cosa strana è che fuori si vede la neve. È un posto dove sicuramente d'inverno si scia. E niente, stasera poi abbiamo cucinato la pasta e direi un vero buon inizio di avventura.
1: È passato ancora pochissimo tempo dalla partenza, ma si sa, un poliziotto, come dire, basta un colpo d'occhio per inquadrare chi ha intorno. Tu hai appena fatto il tuo ingresso in questo team che, come sappiamo, si rinnova di missione in missione mantenendo un nocciolo duro storico. Che aria si respira? Che impatto ha avuto su di te questo gruppo?
2: Sicuramente in questi viaggi è importantissimo che il gruppo sia molto affiatato. E l'unico componente del gruppo che io conoscevo già è il mio amico Marco Veronese, il quale ha già fatto tantissimi viaggi con Moto for Peace, e sono rimasto sempre molto incuriosito da questi tour che ha intrapreso Moto for Peace, e quindi ho deciso di partecipare quest'anno al Tour Mongolia 26. Secondo me, per quanto riguarda le dinamiche del gruppo, erano molto importanti i primi giorni che abbiamo trascorso insieme a Rese, ma anche 2 giorni qua a Mersin, in attesa che arrivassero le moto. Questo perché? Perché ci siamo conosciuti un po' meglio, ci siamo frequentati e siamo riusciti a fiatare, secondo me, le dinamiche del gruppo. Tutti per me sono molto tutti simpatici e sono veramente contento di poter condividere queste esperienze assieme a loro.
1: Bene, senti Didi, i nostri ascoltatori vogliono conoscerti meglio, quindi raccontaci un po' di te, quali sono per esempio i tuoi viaggi del passato, da dove nasce questa passione, soprattutto con che moto stai affrontando i chilometri verso la Mongolia?
2: Sono un poliziotto in pensione e la passione per la moto ce l'ho da poco, sinceramente. Un anno prima di andare in pensione, infatti, assieme a mia moglie abbiamo deciso di comprarci una moto. E per goderci un attimino meglio questo nuovo capitolo della nostra vita. Ormai sono già passati 7 anni, e per cui con la moto abbiamo fatto diversi giri, e la moto poi è diventata la mia grande passione assieme al ciclismo. Viaggi lunghi che ho fatto fino adesso sono Capo Nord, l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Spagna e altri paesi europei. E questo viaggio per la Mongolia invece, che sto affrontando con la mia BMW GS, per me diventerà sicuramente il viaggio della mia vita, nel senso che mi sono sempre detto di affrontare questa avventura adesso o mai più, consapevole che il tempo nessuno lo può fermare.
1: Bene Didi, noi ti ringraziamo tantissimo per questa tua prima testimonianza. La strada verso la Mongolia è ancora lunghissima e ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni per seguire i tuoi passi. Un grande in bocca al lupo a te e a tutto il team. Buon viaggio, prossima tappa ben più importante a livello di chilometraggio, perché la destinazione sarà Erzurum, che dista da Kayseri ben 630 km. Erzurum è una città fondata lungo le antiche rotte della Via della Seta, Caeta ed è storicamente una città fortezza, un crocevia di culture millenarie, perfetta come porta d'ingresso verso l'Oriente più profondo prima di avvicinarsi ai confini con l'Iran o il Caucaso. Insomma, il team avrà tante cose da vedere. Si conclude qui questo appuntamento con lo speciale Mongolia 2026. Tutti gli aggiornamenti vi aspettano come sempre qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Buon weekend a tutti. Come un popolo nomade che viaggia in tutto il mondo, a volte ci sentiamo in equilibrio solo sulle nostre moto.
3: Ciao, sono Richard Chu e desideravo augurarvi un'ottima estate e soprattutto buone vacanze.

0: Time, dietro le storie della musica.
1: Amore disperato è il più grande successo di Nada dai tempi dell'esordio sanremese nel 1969, quando allora minorenne presentò un brano di tutt'altro sapore climatico intitolato Ma che freddo fa. Invece Amore disperato è uno dei massimi tormentoni estivi e segna il rilancio dell'artista livornese nel segno della qualità. Dopo molti anni vissuti nelle retrovie, almeno a livello commerciale, nel brano che porta la firma anche di Gerry Manzoli, marito di Nada e nella formazione dei Camaleonti dai tempi d'oro, è una storia d'amore che viene raccontata con vivace originalità da una grande voce.

0: mandare in onda War Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Buon viaggio e benvenuti a una nuovissima, caldissima edizione della nostra World Parade di giugno 2026 insieme a Richard Shu, il vostro amico in musica. Cari amici di Radio Moto for Peace, l'emozione è alle stelle, i motori ormai sono accesi, il team ha iniziato a svolgere la nuova missione umanitaria denominata Mongolia 2026 e guardando la mappa stampata sulle fiancate dei mezzi si respira aria di vera avventura, 25 anni di storia che oggi si riflettono sui chilometri che attendono il team. Come sempre anche in questa edizione misureremo l'affetto del mondo attraverso i click e gli accessi al nostro sito ufficiale www.motoforpeace.it, ma la seconda parte, quella denominata World Parade New It, sarà diversa perché abbiamo pensato di proporvi anche noi un viaggio musicale, perché andremo a scoprire quali sono i successi musicali del momento, le hit che stanno risuonando proprio adesso lungo l'itinerario previsto dal team, partendo per primo dalla frontiera della Turchia e poi Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Russia e Mongolia. Le bandiere Italia, turca e spagnola sventolano sulle motociclette, i partner come Kaberg, MyTech, Strappini, Lema e Partex sono con noi in ogni singolo giro di ruota, la missione umanitaria è in movimento, la musica è accesa e il cuore di Radio Moto for Peace batte più forte che mai. Continuate a connettervi su motoforpeace.it per far salire il vostro paese nella classifica di luglio, vi raccomando, e adesso spazio al sollevante che riconferma la decima posizione.
2: World Parade number 10. The number one song in Japan is Yoru no Odoriko Second Action.